0: Sono le 2:04.
1: RPR 102 e 104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Sono le 3:01.
1: Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

Stai ascoltando Blu Notte.

0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2. A piangere è anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma, certificata Ford.

0: 99 euro al mese. Usato Ford Approved, approvato da Ford, scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
3: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma, in strada San Donato 2A e a Fidenza, in via Corradini 1.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
4: Intanto, secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni

0: Presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk. Spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico. Chiediamo che venga riattivato, dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Morgan.
1: Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa, secondo quanto emerso, la spiegazione fornita agli investigatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due minorenni sono stati ascoltati la scorsa notte in caserma dal PM della Procura di Roma e avrebbero ammesso le proprie responsabilità.
0: In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Questo dato indica la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi 25 anni, ma racchiude al suo interno incrementi molto più bassi e altri molto più elevati. Se si considerano insieme abitazioni e utenze, ad esempio, gli incrementi sono superiori al 100%. A fotografare la situazione, evidenziando anche quali sono stati i beni e i servizi con l'aumento maggiore, è il report Storie di dati pubblicato dall'Istat.
1: La Champions League, la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Non era mai successo nella storia che tutte le quattro italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre alla Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
2: Sfaccia Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Sfaccia Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Sfaccia Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

Radio Parma 102-104. Mi aspettano i... I gatti. Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: con Renault Captur GPL Eco G. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
1: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate.
1: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano, Zelensky sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
0: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
1: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
0: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e 1 donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
1: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico, i giallorossi vanno a segno con Deron al 20°, risponde Mbappé al 25°. Padrone di casa avanti di 2 gol all'inizio ripresa e con la doppietta di Malen a segno al 51° e al 57°. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano 3 gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dal Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Tra poco con voi Andrea Gatti.
4: Gestire un imprevisto? Puoi. Risolvere un problema? Puoi. Affrontare una sfida?
5: Ce la fa.
4: Puoi.
5: Te l'avevo detto.
4: Sembra impossibile, ma puoi. Veicoli commerciali Peugeot. L'imprevisto diventa semplice. Approfitta dei Pro Days. Gamma a partire da 16.400 euro più IVA in pronta consegna.
6: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli. A Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10.

0: sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Radio Parma RPR 102 104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
3: Ma ci siamo. Sai quelle cose che dici? Cos'è? Ci siamo, 288esimo giorno dell'anno, 42esima settimana, siamo insieme anche per questo 15 ottobre, 7 minuti oltre le 9 questa mattina. Siamo sul pieno di quell'ottobre che ha un talento tutto suo, no? Quello di farci rimpiangere l'estate e contemporaneamente convincerci con una giornata grigia, una tazza di caffè, un po' di buona musica, siano in fondo una combinazione che ci può stare. Oggi comunque il tempo ci aiuta, c'è chi dice che si è spostato e slittato tutto il tempo, chi invece riduce la mezza stagione ancora più mezza, quindi dimezziamo. L'autunno del resto è una stagione intelligente, ecco, non pretende di piacere a tutti, non si affanna a mostrarsi migliore di quello che è, cambia colore quando gli pare, lascia cadere quello che non gli serve più quando ne ha voglia lui. È una stagione, ma l'autunno, ecco, e a pensarci bene è una filosofia di vita che molti di noi dovrebbero fare bene ad adottare. Ma eccoci qua, puntuali quanto basta, allegri, soprattutto curiosi, perché il mondo, anche quando sembra un po' avere esaurito tutte le sorprese, sai, quei giorni che dici ma monotono, un giorno uguale all'altro, beh, riusciamo sempre a inventarne una nuova grazie alle proposte che ci arrivano. E io sono qui proprio per questo, per raccontarlo, ascoltarlo, qualche volta prenderlo un po' in giro, possibilmente capirci qualcosa. E allora, prima di occuparci delle faccende di oggi, facciamo il nostro consueto viaggio nel tempo. Cominciamo dal 1822. Voi direte così indietro? Ebbene sì, perché il signor Carlo Felice di Savoia istituisce l'amministrazione forestale, antenata del nostro corpo forestale. Inizia appunto oggi, 204 anni fa. Abbiamo imparato a parlare di tutto quello che è un ecosistema dedicato al bosco e zone particolarmente montuose. Facciamo un salto al 1894, un po' più avanti. In Francia scoppiava l'affare Dreyfus. È una delle pagine più vergognose insieme ai più importanti della storia europea. È la storia di un ufficiale ebreo che viene accusato ingiustamente di tradimento in un clima avvelenato dal pregiudizio e dall'antisemitismo di allora. La Francia si divide, la giustizia, come si dice, vacilla. Qualche anno più tardi, Émile Zola pronuncerà attraverso un importante articolo due parole destinate a diventare immortali: j'accuse, che molti di voi da qualche parte avranno sicuramente sentito o letto. Ecco, una vicenda che ci ricorda quanto sia facile trasformare poi il sospetto in una condanna, soprattutto quando la verità disturba chi detiene il potere. Arriviamo al 1940. Nelle sale cinematografiche debutta Il grande dittatore. Vi dice nulla questo titolo? Spero proprio di sì, perché è il capolavoro di Charlie Chaplin. In questo caso pensate al coraggio di quell'uomo mentre l'Europa è travolta dalla guerra. Chaplin sceglie di combattere la follia del totalitarismo con l'arma più imprevedibile di tutti, ovvero sia la comicità. Ricordate che il totalitarismo è diverso dalla dittatura, nel senso che quelli che sono sotto questo regime di totalitarismo, molti, ecco, non se ne accorgono nemmeno rispetto invece alla dittatura. È una cosa molto particolare, vi ho spiegato malamente in due parole, ma che fa una differenza enorme. In quel caso nel film ridicolizza Hitler, ne smonta la retorica, mette a nudo tutte le verità grottesche, poi nel finale smette di farci ridere e ci consegna uno dei discorsi più emozionanti della storia del cinema, con il quale vorrei iniziare proprio questa mattina l'appuntamento. Quando è questo? 1969? Sì, milioni di americani il 15 ottobre del 69 scendono in piazza contro la guerra in Vietnam. È il Moratorium Day, una delle più grandi mobilitazioni pacifiste della storia degli Stati Uniti. Studenti, famiglie, insegnanti, cittadini comuni, una moltitudine che decide di non restare in silenzio. La storia ci insegna pure questo, no? Le grandi trasformazioni raramente cominciano nei palazzi del potere, molto più spesso iniziano quando qualcuno là fuori trova il coraggio di dire che così non va. Quindi, al di là della benzina, 2 euro e qualcosa, al di là dei 1000 problemi che abbiamo, noi scendiamo in piazza per il calcio. Lì ci siamo, ci sono tutti quanti. Peraltro l'Italia, ve ne sarete accorti, non è fatta. Il 15 ottobre dell'84 nasceva Friedrich Nietzsche, uno dei più influenti filosofi e provocatori di sempre. Ecco, bisogna riconoscergli un merito, è riuscito a rendere complicate persino le domande che sembravano semplici, ma ce l'ha fatta. Nel 1923 nasce Italo Calvino, uno scrittore straordinario, capace di prendere la realtà, smontarla in modo delicato e ricostruirla con una leggerezza della fantasia estrema. Calvino ci ha insegnato che la leggerezza non è superficialità, anzi è proprio il modo più elegante per affrontare in qualche modo i problemi del mondo. Voglio ricordare anche un personaggio che si chiama Salvo D'Acquisto, nasceva nel 1920, il giovane vice brigadiere dei carabinieri che nel settembre del 1943, pensate, a soli 22 anni sacrificò la propria vita per salvare quella di 22 civili innocenti, ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa. Nel 1929 nasceva anche Antonio Zichichi, fisico e grande divulgatore scientifico. E poi cambiamo decisamente atmosfera, perché oggi compie gli anni Lucio Corsi, ne compie 33, un artista che sembra essere arrivato da un'altra epoca, e ascolteremo qualcosa di lui. Velocemente, due sportivi che compiono gli anni: Didier Deschamps ne compie 58 e David Trezeguet ne compie 49, due uomini che hanno lasciato un segno importante anche nel calcio italiano, soprattutto nella storia della Juventus. Poi, a proposito di calcio, una curiosità: a San Siro oggi nel 72 succede qualcosa di memorabile. Il Milan batte l'Atalanta per 9-3, 12 gol in una sola partita di Serie A, è stata la partita che ha raccolto più reti. Chiudiamo ricordandovi che alle 10:15 sarà con noi Mariangela Gelati per raccontarci la nuova edizione del Rumore del Lutto, il festival che compie 20 anni, e in questo caso tema di quest'anno la lode. Ne parleremo con Mariangela alle 10:15. Detto questo, Andrea Violi fra qualche minuto per snocciolarci le prime del sito di gazzettadiparma.it e, come promesso, il discorso del grande dittatore che vi faccio ascoltare questa mattina. Dal film Il grande dittatore, Charlie Chaplin, lo ascoltiamo così.
4: Mi dispiace, ma io non voglio fare imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari, ci serve umanità. Più che abilità, ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico: non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi...

0: storia, passione.
1: Radio Parma.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci qua, Andrea Violi ai nostri telefoni. Buongiorno Violi, eccoci.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, ci parli di questo 15 ottobre, a metà di questo mese ormai, no? Anche questo decimo mese se ne sta velocemente consumando. Ci racconti, Violi?
3: In effetti, all'inizio di questa giornata, appunto a metà di questo mese, ecco, parliamo intanto di incidenti. Allora, uno scontro fra un'auto e un monopattino è avvenuto questa mattina attorno alle 6.30 in Viale Europa. È intervenuta un'ambulanza del 118, ha portato un 32enne al pronto soccorso con ferite lievi, sul posto anche le forze dell'ordine. E poi un incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 17.30 in via Martiri della Liberazione a Vico Ferdi. Uno scontro fra un'auto e una bici, c'è un anziano, un 80enne al maggiore in gravi condizioni e c'è l'ipotesi di un'auto pirata. Gli agenti della polizia locale stanno effettuando gli accertamenti perché un'auto si sarebbe allontanata dal luogo dell'incidente. Ecco, appunto, la polizia locale ha effettuato rilievi e sta eseguendo tutti gli accertamenti del caso. Parliamo poi della rissa di via Mazzini. Il questore promette più controlli, ecco, intensificheremo immediatamente i controlli in centro, dice il questore Carmine Rocco Grassi, all'indomani della furibonda rissa a colpi di sedia scoppiata martedì in via Mazzini. Abbiamo anche un video pubblicato sul nostro sito. Intanto la polizia ha acquisito tutti i filmati delle telecamere e sta lavorando per identificare i responsabili dell'accaduto e fioccano gli interventi politici appunto su questa vicenda. Parliamo di sport. Mario Mascitelli è il nuovo allenatore del Collecchio Baseball, dice: ripartiamo dai giovani, ho accettato a una condizione che non mi chiedessero di tornare subito in Serie A Gold. Questo sport, dice ancora Mascitelli, per me è una malattia. Oggi l'intervista di Filiberto Molossi sul nostro giornale e sul nostro sito. E poi la pallavolo A2 femminile. Ecco, ieri sera la riapertura del Pallaraschi in 1200 sugli spalti a tifare Club Italia ed è festa. Le ragazze di Cichello piegano Trentino al tie break. Ecco, quindi il nostro titolo è Riecco il teatro dei sogni. Oggi sulla Gazzetta la cronaca della serata e sul sito una fotogallery con le foto fra il campo e gli spalti. E per ora è tutto.
2: Grazie mille Andrea, ci ritroviamo come sempre più tardi in studio.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Allora, eccomi qua a ricordare, lo facciamo per la prima volta quest'anno, insieme Lucio Corsi, oggi compie gli anni, ebbene sì, allora uno di quei personaggi più originali della musica italiana, diciamolo. È un ragazzo che ha saputo conquistare il grande pubblico senza rinunciare alla propria identità, un pizzico di poesia, di surrealismo, di ironia e quella che è una sensibilità che non si vede in giro per tanti artisti di questi tempi. Nato a Grosseto, oggi compie 33 anni, cresciuto a Vetulonia, nella Maremma toscana, ha costruito questo universo musicale tutto suo, popolato di animali fantastici, personaggi anche improbabili, diciamolo, dei paesaggi rurali, dei piccoli eroi dimenticati. La sua musica ricorda Renato Zero, Ivan Graziani e tanti altri, così solo per prendere alcune caratteristiche di ognuno. Sarebbe riduttivo comunque considerarlo un erede di questi artisti. Ecco, Lucio Corsi ha un suo perché molto riconoscibile. Che dire, cominciamo a Sanremo? Prima vi dico che un concerto di Neil Young gli ha cambiato la vita, nel senso che nel 2008 lo vede suonare a Firenze e 18 anni dopo, il 27 novembre del 2026, Lucio sale sul palco dello stesso palazzetto con la propria chitarra di colore nero. Il suo primo album si chiama Bestiario Musicale, risale al 2017, ha aperto i concerti di Baustelle, di Bruno Risas e persino degli U. Sanremo 2025 lo ha consacrato con la canzone che ascoltiamo, è arrivato secondo, ha conquistato il premio della critica Mia Martini, all'Eurovision si è classificato quinto e poi ha avuto due targhe Tenco per il miglior album e la migliore canzone. La canzone sanremese era questa, si chiama Volevo essere un duro.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: La musica continua.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Ed eccolo qua la canzone Volevo essere un duro, insieme per quello che riguarda questo paradosso molto umano, tra l'altro, no? Desideriamo apparire forti, invincibili, sicuri di noi, ma spesso è proprio la nostra fragilità a renderci interessanti. E forse il segreto di Lucio Corsi è proprio questo, no? In un mondo musicale dove tutti cercano disperatamente di somigliarsi per avere successo, lui ha avuto questo successo continuando a essere diverso. Auguri per lui, oggi sono 33 anni.

0: che ci salverà.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
2: Radio Parma, sempre con te.
3: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
4: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma, in strada San Donato 2A e a Fidenza, in via Corradini 1.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Allora, appuntamento questa mattina, siamo soliti a mezz'ora dall'orario in cui incontreremo il nostro o la nostra ospite, come nel caso di questa mattina, a dirvi chi è, raccontarvi qualcosa di più. C'è la 20ª edizione del Rumore del Lutto quest'anno, non solo in città ma un po', dico, se ne va in giro anche a Reggio Emilia. C'è stato uno splendido concerto di Marc Almond lo scorso 27 settembre, poi ci sarà tutto quello che riguarda anche altri artisti, c'è già stato, ci sarà come per esempio Radio Dervisce il 1° novembre al Cavallerizza di Reggio Emilia, Garbo il 24 ottobre al Borgo Santa Brigida e tanti altri appuntamenti. Tutto questo per parlarvi del Rumore del Lutto. Quest'anno il tema, che raggiunge la 20ª edizione, sarà dedicato alla lode. Queste parole che non hanno, hanno tutto di riconducibile poi al tema principale di questo progetto. 20 anni per il Rumore del Lutto. Trovate anche sul sito ilrumoredellutto.com tutti gli artisti che hanno in qualche modo presenziato, partecipato a questi appuntamenti. Ne parleremo con Mariangela Gelati questa mattina in diretta alle 10:15 con Radio Parma.

Ed eccola qua la formazione di Katrina and the Waves. Siamo andati indietro tanto tempo indietro. 41 anni fa, era il 1985. La cosa strana è che guardando e ascoltando pezzi di 40 anni fa, ecco, potrebbero essere pezzi incisi ieri o al massimo ieri l'altro. Quando eravamo piccoli, piccinissimi o qualcosa in più, se non abbiamo proprio 20 anni, andando indietro di 40 anni si andava indietro di un bel po', e anche nel genere musicale, no? C'erano cose che nulla avevano a che vedere con la musica che invece 40 anni dopo sarebbe arrivata. Arriverà invece lo spazio relativo all'informazione questa mattina, insieme con l'informazione che arriva dalla redazione di 12 TV Parma. Vi ricordo che molte delle notizie che ascolterete verranno poi approfondite nel corso del nostro appuntamento con l'informazione televisiva nel TG di TV Parma, appunto delle 12:45. Detto questo, abbiamo qualcosa che ci deve in qualche modo portare fino al punto ora, e allora alle 10, poi la nostra ospite alle 10:15. Abbiamo scelto di rimanere nel decennio anni 80 con un personaggio che non si ascolta quasi mai, ma dotatissimo per canzoni soprattutto di grande atmosfera. Oggi ne ho scelto una un po' più, come dire, fuori da quelle atmosfere calde da lume di candela che ci offriva ed era in grado di farlo. Luder, Vandross.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura la cronaca e le reazioni dopo l'ennesimo episodio di violenza in centro storico a Parma, la rissa in via Mazzini che ha coinvolto diversi giovani davanti al Bar Tubino. Proseguono le indagini, al vaglio della polizia la videosorveglianza e intanto il questore Grassi annuncia un giro di vite nella zona. Basta violenza, servono più controlli, chiedono con forza residenti e commercianti. I carabinieri hanno invece denunciato un 23enne per truffa e autoriciclaggio, ha contattato una 60enne con un finto SMS della banca.

0: con la vittima. Chris era seduto e lei lo ha colpito con una coltellata potente, ha spiegato. Stavano litigando perché la fidanzata non voleva che lui uscisse con un amico. Cambiamo pagina, la viabilità e le infrastrutture, la situazione del ponte sull'Asolana tra Colorno e Casalmaggiore nuovamente a rischio chiusura. Solo ANAS, che dispone dei dati sul monitoraggio, può dirci quale sia ad oggi la vita utile dell'attuale viadotto e solo il Ministero può stanziare i fondi per il nuovo ponte, spiega il presidente della provincia di Parma, Alessandro Fadda. L'ente di Palazzo Giordani ha esaurito l'attività di propria competenza con la consegna ad ANAS del progetto di fattibilità tecnico-economica. Basta bugie e ritardi non sono del governo, critica però la deputata della Lega Laura Cavandoli. Siamo allo sport, calcio in primo piano con il lavoro del Parma con Lecchio in vista del posticipo di lunedì sera contro il Torino. Gilardino dovrebbe recuperare Ndiaye, che si gioca il posto in difesa con Carboni e Drobnic. In mediana crescono le chance di Bernabé, in attacco Romero titolare. Intanto ieri sera al Pala Raschi, recentemente ristrutturato, il debutto storico del Club Italia femminile nel campionato nazionale di Serie A2 di pallavolo. In chiusura uno sguardo al meteo, tempo stabile con temperature diurne sopra le medie del periodo, massime oggi a 24 gradi, domani cielo più coperto, sabato un leggero calo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online.

0: I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.

Allora, giusto il tempo di una canzone e poi ci incontreremo con Mariangela Gelati, già in studio con noi per parlarci di questa 20ª edizione del Rumore del Lutto. Ricordo anche il sito, se volete seguire intanto anche via web, il rumoredellutto.com. Fra poco in diretta.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio, siamo noi.
2: 20ª edizione del Festival Il Rumore del Lutto, noi ci vediamo e allora ben vedersi, nel senso che va bene vedersi Mariangela Gelati insieme con noi, tanatologa, insieme per parlare di questa 20ª edizione. Quindi cominciamo un po' a entrare nel vivo dell'argomento, visto che il festival è già iniziato. Intanto buongiorno, ben ritrovata.
3: Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Lode, questo è il fil rouge che unisce tutti gli appuntamenti dei quali insomma c'è già stato un consumo, nel senso che se ne sono già andati.
3: Sì.
2: Ho apprezzato tanto l'arrivo di Mark Almond dal Paganini. Se vuoi giusto così riassumere brevemente quello che è successo e a che punto ci troviamo del festival.
3: Sì, il festival è partito il 26 settembre con Diamanda Galas, a seguire Mark Almond. È stato un concerto davvero strepitoso perché ci ha regalato proprio delle canzoni, dei pezzi dedicati proprio al festival, quindi nessuna hit all'inizio, ma proprio dei pezzi dedicati. Diciamo che lui aveva già preannunciato che avrebbe fatto qualcosa di speciale, ma non pensavamo a che livello sarebbe arrivato e siamo rimasti tutti molto molto stupendevolmente colpiti, ecco.
2: Allora, Mariangela, 20 anni fa avete deciso, tu e Marco Pipitone, giusto?
3: Sì,
2: dico bene?
3: Sì.
2: Di costruire questo festival intorno a un argomento che la maggior parte delle persone preferisce evitare. Tu sei tanatologa, quindi
3: sì,
2: sei proprio laureata in parecchie materie che parlano di questo argomento, e dopo 20 anni ti chiedo: siete riusciti a rendere la morte meno spaventosa, oppure avete scoperto che la società, la nostra società, è diventata ancora più brava a nasconderla?
3: No, devo dire che il lavoro che è stato fatto ha contribuito ad aprire delle grandi porte in Italia da questo punto di vista, perché poi 20 anni sono un tempo lungo, ma se vogliamo sono anche un istante, però 20 anni sono gli anni di una generazione, quindi possiamo proprio vedere il cambiamento che è avvenuto non solo su Parma ma in Italia in generale e anche in Europa, visto che ci sono giovani festival che stanno seguendo il nostro esempio. E il fatto di aver attraversato diversi linguaggi, diversi luoghi, perché il festival si porta anche in altre città e quindi anche sensibilità differenti, non abbiamo mai smarrito il nostro filo rosso, che era quello ed è quello di rendere pubblico un argomento che è sempre stato tendenzialmente taciuto, nascosto, rimosso, e l'abbiamo fatto quest'anno dedicandolo a Lode come atto di attenzione, ma anche verso San Francesco d'Assisi, perché quest'anno proprio è un anno importante da questo punto di vista. Noi abbiamo desiderato dare un significato al riconoscere quello che c'è ancora accanto a noi, mentre è accanto a noi, no? Quindi dare valore alle relazioni che abbiamo, dare valore alle persone, ai gesti e al tempo che troppo spesso, ahimè, è ancora dato per scontato, come se ne avessimo sempre a dismisura, no? E quindi crediamo che dobbiamo imparare anche a dire grazie, senza dimenticarci la fragilità di questo piano di esistenza, ecco.
2: Stavo guardando il vostro sito e vedevo le decine e decine di ospiti che avete avuto in questi 20 anni. C'è stata una testimonianza, un incontro o una frase che ti ha fatto magari mettere in discussione qualcosa in cui avevi sempre creduto?
3: Ma allora, gli incontri sono stati tanti. Diciamo che il festival tende a offrire delle domande più che a dare delle risposte, perché poi a seconda della nostra sensibilità rispondiamo, o una determinata esperienza ci porta a riflettere in un modo piuttosto che in un altro. Devo dire che uno degli incontri più meravigliosi, e che tuttora è un amico del festival e tutti gli anni viene, è quello con Guido Alberto Bormolini, che è stato grande amico di Franco Battiato e anche il suo confessore e la persona che ha officiato il suo rito funebre, che verrà tra l'altro il 12 novembre alla Casa della Musica con il maestro Guaitoli, il pianista di Franco Battiato, perché Bormolini, che è monaco e tanatologo, siamo colleghi all'Università di Padova, ed è anche diciamo sacerdote, ha sempre dei punti di vista particolari e quindi mi colpisce sempre quando affronta gli argomenti, e anche sul fatto stesso di San Francesco d'Assisi dice che è stata una figura rivoluzionaria, no? E quindi lo stesso Francesco ci invita a riconoscere nella semplicità una bellezza di cui siamo parte e che comunque non sempre, oggi come oggi, riusciamo a riconoscere, no? Quindi la sua lode abbraccia anche il dolore e la morte, ricordandoci appunto che possiamo amare la vita senza pretendere che duri per sempre. E quindi Bormolini mi viene in mente perché ci ha sempre dato tantissimo, soprattutto dal punto di vista poi spirituale, perché è uno degli ambiti che esplora il festival, no? La spiritualità, come la creatività, l'arte. Senza la spiritualità, insomma, si fa fatica a vivere bene.
2: Allora, ci sono degli appuntamenti, uno c'è anche oggi, giusto? Giovedì 15 ottobre alle 11 leggo l'età delle trasformazioni, dico
3: sì,
2: bene?
3: Sì, perché abbiamo questi 25 laboratori nelle scuole e quindi il laboratorio che tu accenni e che parte tra poco è un laboratorio all'Istituto di Torrile, la scuola secondaria di primo grado, e c'è questo laboratorio con Dejani Rabada, che è sulla mindfulness, quindi death education, educazione alla morte, mindfulness a proposito di spiritualità. I laboratori sono sempre tantissimi, quest'anno più che mai, 25 in tutti gli ordini e gradi, diciamo, di scuola. Ma poi abbiamo come sempre i convegni, giovedì mattina, e che è anche aperto alle scuole, il convegno all'Università di Parma, al Palazzo Centrale, curato dalla professoressa Ossi Prandi, con ospiti d'eccezione, perché abbiamo appunto Fausto Quintavalla, Vincenza Pellegrino, Davide Sisto, che è un esperto di Digital Death, poi abbiamo Antonella Bacchiorri, comunque in tutti i casi professori e professoresse del mondo universitario che trattano dal punto di vista interdisciplinare gli argomenti. E poi avremo sabato, il sabato prossimo, il 24, il Cantico delle Creature con Paolo Gambi, che è uno studioso e che ha scritto diversi libri, tantissimi, più di 30, e però affronteremo appunto questo sui codici nascosti del Cantico delle Creature, e poi a seguire Garbo, il concerto di Garbo sulle cose che cambiano per i suoi 50 anni di carriera.
2: Ecco, in questo caso sabato 24 ottobre,
3: sì,
2: dico bene, per
3: sì.
2: Cui ci facciamo una pausa proprio con Garbo, ci ritroviamo dopo Garbo, dopo il GR dall'Italia e dal mondo, insieme con Mariangela Gelati per parlare di questa 20ª edizione del Rumore del Lutto.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
4: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La guerra contro l'Iran finirà molto presto. Nel momento in cui lo vorrò, finirà. Non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti in Montana poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del novembre 2026. In precedenza, la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la mano di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
1: I carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di tre operatori sociosanitari. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta del PM, dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare la professione di OSS all'interno di qualsiasi struttura sanitaria o socioassistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale.
2: La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. A riferirlo è La Repubblica.
1: La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza del pontefice al Gemelli prosegue dopo l'intervento in cui il 13 ottobre gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. In un messaggio il presidente Trump ha fatto sapere: spero che si dimetta.
2: Oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
1: La Champions League, nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andate in vantaggio, Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato la bellezza di 14 gol, realizzandone solo 9.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Torniamo in diretta, 20 anni per il rumore del lutto, una delle organizzatrici, direi l'organizzatrice principale insieme a Marco Mariangia Gelati, tanatologa qua in studio con noi per raccontarci questo tema. Lode, una parola, come dicevi tu, importantissima, com'è che la riusciamo a unire invece al tema principale?
2: La uniamo perché se noi riusciamo a ringraziare per ciò che abbiamo, soprattutto per le relazioni, no? E per il tempo che abbiamo a disposizione, ecco che allora riusciamo ad unire tutto e a mettere in atto il nostro motto, che è vivi intensamente, abbraccia ogni istante, no? Che è il senso più profondo del nostro cammino, cioè noi consideriamo che ogni istante è unico e irripetibile, proprio per il suo limite abbiamo questa preziosità. E se oggi celebriamo questi 20 anni, li laudiamo, diciamo, lo dobbiamo alle persone che hanno scelto di crederci, no? Il nostro pubblico, le istituzioni, i sostenitori, i partner, gli artisti, i collaboratori e anche i volontari, perché negli ultimi anni abbiamo tanti volontari che ci aiutano nelle giornate di festival, e noi pensiamo che ognuno abbia lasciato una traccia e abbia reso possibile quello che all'inizio era soltanto un'intuizione quando siamo partiti, Marco ed io.
1: È stata dura partire, perché ricordo che c'era questo sospetto, no? Questa cosa è legata comunque alla parola che nessuno vuole pronunciare, quindi ti presentavi anche in un ambito molto particolare, no? Quindi c'era già questa difensiva, c'era già questo muro che è difficile da cominciare un po' a scalfire.
2: Anche perché abbiamo scelto un nome forte, non abbiamo scelto il classico eufemismo, il contorsionismo verbale per girarci intorno, abbiamo scelto il rumore del lutto. E quindi era qualcosa di, se pensiamo che colpisce adesso dopo 20 anni, possiamo immaginarci 20 anni fa quando l'abbiamo proposto, e infatti insomma ci davano anche dei pazzi, no?
1: Una volta il lutto aveva dei tempi, dei riti, persino degli ambiti molto riconoscibili, no? Adesso viviamo in periodi in cui molti, sto vedendo un po' in giro, quando fanno la cerimonia, il funerale, cercano di trasformarla poi in un momento di incontro anche con qualche aperitivo, con qualche stuzzichino, perché colui che se n'è andato avrebbe voluto andarsene in modo così un po' più sereno, un po' più tranquillo, senza tanti pianti. Mi sbaglio, Mariangela, lo sta succedendo questo?
2: Allora, diciamo che un tempo il lutto aveva dei segni e dei rituali che erano riconoscibili, perché l'abito nero, le visite al cimitero, la vicinanza del vicinato, il dolore non è che poi fosse più facile, ma gli dava uno spazio nella comunità. Adesso siamo in una società individualista e naturalmente abbiamo sicuramente più libertà di viverlo, no? Però spesso ci sentiamo chiedere di tornare presto alla normalità. E il cibo, quella condivisione, quella convivialità, è qualcosa che ci fa stare uniti, che ci fa stare insieme, no? Infatti lo stesso termine compagnia deriva da compartire il pane, e quindi il dolore ha bisogno sicuramente di tempo e di persone capaci di esserci. E non è facile nella società di oggi, che è una società che va velocissima, è una società che non ti lascia spazio all'ascolto, no? È più impegnata, cioè tendiamo a non vivere l'attimo, ma a proiettarci sempre in qualcosa. E allora questo non è pienezza, questa è velocità del vivere, che però ti fa perdere l'attenzione di tanto, no? Di tante cose. E ad esempio noi nel Gala in Nero diamo molta importanza, no? Al cibo, allo stare insieme, alla comunità. Abbiamo fatto anche quest'anno un Memento Caffè, che poi è un Death Caffè, per dire, ispirato ai Death Caffè, in cui si parla di morte tra sconosciuti, mangiando qualcosa, guarda caso, bevendo una bevanda calda, comunque un caffè o un tè, e c'erano le ossa dei morti che tra poco ci saranno in tutti i forni e le pasticcerie di Parma, ma noi le abbiamo fatte fare con un po' di anticipo, proprio per questo senso di comunità. Stiamo capendo, però, devo dire, che anche in una società individualista non possiamo fare tutto da soli, cioè abbiamo bisogno delle relazioni, non siamo isole. E questo forse l'abbiamo capito anche nel tempo del Covid, no? Perché ci sono stati vietati gli abbracci, ci sono state vietate tantissime, no? Modalità che per l'essere umano, come anche poi per il mondo degli animali domestici, è importantissimo, no? E quindi noi continuiamo con forza, con coraggio, perché anche se è meno difficile, resta un argomento difficoltoso da affrontare. E quindi andiamo avanti con la fiducia nella vita e la fiducia che si possa attraversare un tema di questo tipo in maniera comunitaria.
1: Mariangela, veniamo un po' a dare dei tratti e dei connotati precisi a quello che è il festival, che come continuerà e prenderà anche buona parte del mese di novembre. Segnalaci, sì, alcuni appuntamenti. Hai segnalato quello di Garbo, da non perdere,
2: al Borgo,
1: per chi ama la
2: Santa
1: musica.
2: Brigida.
1: Perfetto.
2: Il 24, poi avremo il 25 ottobre Luca Sommi all'Abbazia di Valserena, a Paradigna, che farà appunto un intervento sulla gioia. Poi torneremo al Borgo Santa Brigida con un duo di musica sarda tradizionale, però in chiave attualizzata, si chiamano Dalila Kairos. E poi avremo anche torniamo a Los Angeles per la seconda volta in presenza con un evento che ricorda i defunti con la comunità steineriana. E avremo poi allo spazio 3 Hub, sempre il 31 ottobre, la mostra di Giuseppe Fornasari. E continueremo poi il 1 novembre al Tempio Crematorio, in partnership con Artemis Danza e con la collaborazione di Socra in Parma, un omaggio a Rocco Caccavari, un omaggio in musica e danza. Continueremo poi con i Radio Dervish su Reggio Emilia, sempre il 1 novembre, la sera, evento che è quasi sold out. Poi avremo le Bouquet of Madness, per cui la parte del true crime, diciamo, al Cinema Astra il 7 novembre. E l'8 novembre avremo Stanche Morte, che è uno spettacolo in drag che porta al festival l'arte della trasformazione e del gioco con l'identità, perché ci interessa anche questo, cioè dare spazio a linguaggi capaci di sorprenderci, di farci sorridere e di metterci in discussione, con Aldo Piazza e Citronella, l'ape, insomma, e Citronella, e lì saremo a Bibbiano. E poi avremo alla chiesa di San Francesco del Prato il teologo Gregorio Vivaldelli con Serafico in Ardore, San Francesco nella Divina Commedia, quindi una lezione molto interessante. Per poi continuare il 12 novembre con Angelo Vaira all'Università di Medicina Veterinaria. Angelo Vaira è un maestro di conoscenza animale e ci spiegherà soprattutto agli studenti, ma anche la cittadinanza, se ci scrive, può partecipare. E poi avremo, come anticipavo prima, Guidalberto Bormolini e il maestro Carlo Guaitoli alla Casa della Musica, sempre il 12 novembre, la sera alle 21, Lode all'Inviolato, intervistati da Marco Pipitone, per cui si parlerà di Franco Battiato, ma non solo. E poi termineremo il 15 novembre con la Lectio Magistralis del botanico Stefano Mancuso, sempre all'Abbazia di Valserena, ecco, per il Cantico della Terra. Quindi,
1: diciamo che tutti i giorni, sì, oggi sì, compreso, fino, sì, al 15 di novembre c'è un appuntamento.
2: Sì, sono in tutto 7 settimane, sono 80 eventi, e tutti i giorni ci sono eventi, perché andiamo anche nelle scuole. Ovviamente i laboratori nelle scuole sono preposti solo alle classi coinvolte, quindi il pubblico non può entrare se non eccezionalmente, perché magari ci può essere l'intervista da parte di un giornalista o comunque della Gazzetta di Parma, per dire. Però ecco, lasciamo che i ragazzi affrontino questo argomento con degli esperti e anche loro abbiano modo di affrontare questo argomento che mette di norma sempre in crisi gli insegnanti.
1: Mariangela, grazie per essere stata con noi anche
2: grazie
1: per questa 20ª edizione. Ormai le abbiamo fatte quasi tutte insieme, no?
2: Sì.
1: Quindi ogni anno, con la speranza di rivederci, sì, anche per la 21ª.
2: Esatto.
1: E nulla, un saluto a Marco e che tutto prosegua come
2: grazie
1: è iniziato quest'anno.
2: Grazie per l'invito e grazie a tutti per l'ascolto.
3: Energia, passione.
0: Radio Parma.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Avete ascoltato i...
6: No, ga... No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
7: E vi ricordo anche l'appuntamento che avete con me ogni notte dalle 22 alle 24. Se volete ascoltare musica che altrove non sentirete mai, o quasi mai, dire la parola mai, è vero, ma certo è che nel panorama dell'etere, dell'FM, le gloriose FM, insomma, cose che potete ascoltare ogni notte alle 22, non ne trovate così. Vi aspetto con Hot Chili tutte le notti. Prendo l'occasione per dirvi anche che non c'è mai sosta, non c'è mai una notte di pausa, quindi dal lunedì al lunedì ininterrottamente, sabato, domenica, Natale, Capodanno, eccetera eccetera eccetera, trovate sempre questo appuntamento alle 22. In caso contrario, ecco, non ci siate questa notte, domani vi aspetto alle 9 per l'ultimo nostro settimanale. A presto, ciao!

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca e le reazioni dopo l'ennesimo episodio di violenza in centro storico a Parma, la rissa in via Mazzini che ha coinvolto diversi giovani davanti al Bar Tubino. Proseguono le indagini, al vaglio della polizia la videosorveglianza e intanto il questore Grassi annuncia un giro di vite nella zona. Basta violenza, servono più controlli, chiedono con forza residenti e commercianti. I carabinieri hanno invece denunciato un 23enne per truffa e autoriciclaggio, ha contattato una 60enne con un finto SMS della banca, si è presentato come dipendente dell'ufficio antifrode e simulando un attacco hacker ha convinto la donna a spostare i risparmi su un conto corrente da lui indicato. Quando la vittima ha iniziato a nutrire i primi dubbi, l'ha minacciata di arresto per intralcio alla giustizia. Lei così ha ceduto, facendo il primo bonifico, poi si è rivolta ai militari. Il delitto di Borgoriccio, i dettagli dell'interrogatorio dell'amico di Christopher, il 27enne accoltellato a morte dalla fidanzata. Nel corso dell'incidente probatorio, il super testimone ha detto di aver visto

0: Palazzo Giordani ha esaurito l'attività di propria competenza con la consegna ad ANAS del progetto di fattibilità tecnico-economica. Basta bugie e ritardi non sono del governo, critica però la deputata della Lega Laura Cavandoli. Siamo allo sport, calcio in primo piano con il lavoro del Parma con Lecchio in vista del posticipo di lunedì sera contro il Torino. Gilardino dovrebbe recuperare Ndiaye che si gioca il posto in difesa con Carboni e Drobnic. In mediana crescono le chance di Bernabei, in attacco Romero titolare. Intanto ieri sera al Palaraschi, recentemente ristrutturato, il debutto storico del Club Italia femminile nel campionato nazionale di Serie A2 di pallavolo. In chiusura uno sguardo al meteo, tempo stabile con temperature diurne sopra le medie del periodo, massime oggi a 24 gradi, domani cielo più coperto, sabato un leggero calo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102.104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.

0: Gestire un imprevisto? Puoi. Risolvere un problema? Puoi. Affrontare una sfida?
1: Ce la fa.
0: Puoi.
1: Te lo avevo detto.
0: Sembra impossibile, ma puoi. Veicoli commerciali Peugeot. L'imprevisto diventa semplice. Approfitta dei Pro Days. Gamma a partire da 16.400 euro più IVA in pronta consegna.
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
6: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il premier olandese, arrivando al Consiglio europeo, ha parlato del conflitto russo-ucraino. Invito tutti i leader europei a fare di più perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ha detto il premier olandese, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura, e finché non lo farà gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei.
1: Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni ed intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Lo stop agli attacchi alle raffinerie è finito, abbiamo chiuso, ha detto Zelensky al Financial Times.
2: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrò finirà, non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato nel novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
1: La cronaca, schiaffi, insulti, minacce, presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
2: Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto la sala stampa vaticana 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace.
1: La Champions League, l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini commenta deluso la sconfitta subita contro il Real Madrid, capace di segnare 3 gol da calcio d'angolo. Avevano solo quell'arma e sono stati bravi, ma noi siamo stati superiori in tutto. Ascoltiamo le sue parole a Sky Sport.
3: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, loro li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Andrea Violi. In primo piano sul sito della Gazzetta, lancia due etti di hashish dal finestrino dell'auto per sfuggire ai carabinieri. Arrestato un 25enne, avvenuto in zona Paradigna, dove una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri ha intercettato un'auto ferma in posizione defilata, affiancata da un uomo su un monopattino. Alla vista dei carabinieri, un 25enne straniero residente in città e con precedenti per droga ha lanciato dal finestrino alcuni involucri. Sono stati recuperati e il tentativo di fuga del 25enne è stato bloccato dai carabinieri. Ecco, alla fine appunto è emerso che si trattava di circa due etti di hashish, la droga è stata sequestrata, il 25enne è stato arrestato e il giudice ha poi disposto, dopo la convalida dell'arresto, la presentazione alla polizia giudiziaria più volte al giorno. Le indagini della polizia locale di Parma, un bilancio del periodo fra gennaio e settembre, quindi i primi 9 mesi dell'anno, per la polizia locale di Parma sono state effettuate quasi 250 comunicazioni di reato, denunciate circa 330 persone, sono stati anche rilevati 9 incidenti mortali dal reparto infortunistica e il reparto polizia giudiziaria ha effettuato 8 arresti e poi 6 sequestri eseguiti dal reparto edilizia ambiente. C'è anche il commento del comandante nel nostro articolo sul sito. Intanto la polizia locale prosegue gli accertamenti su un incidente avvenuto ieri a Vico Fertile in via Martiri della Liberazione. C'è un anziano grave al maggiore, si cerca un'auto che si sarebbe allontanata dal luogo dello scontro con l'anziano in bici. Continuiamo a parlare della rissa di via Mazzini. Il questore Carmine Rocco Grassi annuncia più controlli e intanto prosegue anche la polemica politica sull'accaduto con i commenti appunto sulla situazione della sicurezza in città. Parmigiano Reggiano, l'assemblea del consorzio ha varato una serie di correttivi chiamato progetto equilibrio, un piano di misure per il 2026-2027 nel momento in cui la produzione cresce di oltre il 5% dall'inizio dell'anno. Per valorizzare la redditività del prodotto si cerca di frenare la crescita produttiva, ecco, e quindi sono state varate alcune misure, ecco, alcune misure che dovranno comunque essere vagliate e approvate dal Ministero dell'Agricoltura, si pensa entro fine anno. Infine lo sport, riecco il Teatro dei Sogni, ieri la riapertura del Palaraschi, in 1200 sugli spalti a tifare Club Italia e sul sito trovate la fotogallery della serata con la partita e gli tifosi sugli spalti. È tutto, buona giornata.
1: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Radio Parma.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca e l'attività della polizia locale a Parma. Nei primi 9 mesi del 2026 reparti di polizia giudiziaria, edilizia, ambiente e infortunistica hanno redatto quasi 250 comunicazioni di reato, deferite 330 persone, quasi 250 invece le indagini, 8 gli arresti, 6 i sequestri. Sul fronte dei controlli del contrasto agli illeciti in materia di costruzioni e reati ambientali. Ora le reazioni dopo l'ennesimo episodio di violenza in centro storico, la rissa in via Mazzini che ha coinvolto diversi giovani davanti al Bar Tubino. Proseguono le indagini, al vaglio della polizia la videosorveglianza, intanto il questore Grassi annuncia un giro di vite nella zona. Basta violenza, servono più controlli, chiedono con forza residenti e commercianti. I carabinieri hanno invece denunciato un 23enne per truffa e autoriciclaggio, ha contattato una 60enne, si è presentato come dipendente dell'ufficio antifrode della banca e simulando un attacco hacker ha convinto la donna a spostare i risparmi su un conto corrente da lui indicato, poi l'ha anche minacciata per obbligarla ad effettuare il bonifico. La viabilità con la situazione del ponte tra Colorno e Casalmaggiore nuovamente a rischio chiusura. Solo ANAS può dirci quale sia ad oggi la vita utile dell'attuale viadotto e solo il Ministero può stanziare i fondi.

0: di sera contro il Torino. Gilardino dovrebbe recuperare Ndiaye in difesa, si gioca il posto con Carboni e Drobnic. In mediana crescono le chance di Bernabei, in attacco Romero titolare. Intanto ieri sera il Palaraschi, recentemente ristrutturato, il debutto storico del Club Italia femminile nel campionato nazionale di Serie A2 di pallavolo. In chiusura uno sguardo al meteo, tempo stabile con temperature diurne sopra le medie del periodo, massime oggi a 24 gradi, domani cielo più coperto, sabato un leggero calo. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
3: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
2: Quando mi ci porti? È lontano?
3: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
2: E li troviamo anche su Facebook.
4: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Gestire un imprevisto? Puoi. Risolvere un problema? Puoi. Affrontare una sfida?
1: Ce la fai.
0: Puoi.
1: Te l'avevo detto.
0: Sembra impossibile, ma puoi. Veicoli commerciali Peugeot. L'imprevisto diventa semplice. Approfitta dei Pro Days. Gamma a partire da 16.400 euro più IVA in pronta consegna.
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
4: Da Spazio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'economia in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
1: I leader dell'Iran non si sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre, non so con chi trattare. L'ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello. Metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso. Nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ha aggiunto con ironia il leader americano.
2: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky in cui diceva che i rallentamenti del satellite fanno morire le persone.
1: Un 23enne è morto nella prima mattinata di oggi all'interno di una cantina sociale di Scerni, in provincia di Chieti, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.
2: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
1: Il calcio con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18.45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Pafos.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rogolotto. In apertura la cronaca e l'attività della polizia locale. Nei primi 9 mesi del 2026 reparti di polizia giudiziaria, edilizia, ambiente e infortunistica hanno redatto quasi 250 comunicazioni di reato, deferite 330 persone, quasi 250 invece le indagini, 8 gli arresti e 6 sequestri sul fronte dei controlli del contrasto agli illeciti in materia di costruzioni e reati ambientali. Ancora la cronaca con l'arresto, in questo caso di un 25enne, da parte dei carabinieri. I militari hanno fermato un'auto sospetta nel quartiere San Leonardo. Vicino alla portiera c'era una persona in monopattino. Accortosi del controllo, il passeggero del veicolo ha gettato fuori del finestrino 2 confezioni di farmaci con l'intento di liberarsene. Al loro interno, oltre 2 etti di hashish. Nella casa del 25enne, altra droga nascosta nel doppio fondo di una cassettiera. Ora le reazioni dopo l'ennesimo episodio di violenza in centro storico a Parma. La rissa in via Mazzini, che ha coinvolto diversi giovani davanti al Bar Tubino. Proseguono le indagini al vaglio della polizia alla videosorveglianza. Intanto il questore Grassi annuncia un giro di vite nella zona. Basta violenza, servono più controlli, chiedono intanto con forza residenti e commercianti. Passiamo alla viabilità con la situazione del ponte tra Colorno e Casalmaggiore, nuovamente a rischio chiusura. Solo ANAS può dirci quale sia ad oggi la vita utile dell'attuale viadotto sul Po e solo il Ministero può stanziare i fondi per il nuovo ponte, spiega il presidente della provincia di Parma, Alessandro Fadda. Basta bugie, i ritardi non sono del governo, critica però la deputata della Lega, Laura Cavandoli. Restiamo nella bassa per la rassegna di Che Pasta Sei, che domenica fa tappa a Mezzani dopo l'iniziativa a Sorbolo e a Colorno. Protagonista sarà l'anolino morbino, piatto simbolo della tradizione gastronomica locale, tra degustazioni, show cooking, laboratori di pasta fresca insieme alle resdore e momenti di intrattenimento. Lo sport, calcio in primo piano con il lavoro del Parma con Lecchio in vista del posticipo di lunedì sera contro il Torino. Gilardino dovrebbe recuperare Ndiaye, che si gioca

0: Abile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
2: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma, in strada San Donato 2A e a Fidenza, in via Corradini 1.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spazio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È quanto delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal governo alla Commissione europea al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica.
1: Intanto, secondo l'Istat, sono circa 5,4 milioni le persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie in Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato il report relativo al 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. L'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme fra i cittadini è del 9,3% e fra le famiglie dell'8%. Le percentuali e i numeri restano più critici soprattutto al sud, dove per esempio le famiglie in povertà assoluta sono 813.000.
2: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Zelensky ha affermato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La connettività dei sistemi Starlink utilizzati dall'esercito ucraino intanto è stata ripristinata e rimane operativa, secondo una fonte della difesa ucraina. Questo massacro continuerà e ora che Zelensky se ne vada, alla replica di Musk.
1: Ha preso il via oggi per 2 giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Nessuno, ha sottolineato, può rispondere efficacemente da solo.
2: È iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella. Gli agenti della squadra mobile dello SCO sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Il liceo classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.
1: Il calcio, Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. A renderlo noto è un comunicato dell'Inter. Il capitano nerazzurro dovrebbe stare fuori non meno di 3 settimane e rientrare dopo la sosta, quindi salterà anche il derby del 31 ottobre.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
2: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rogolotto. In apertura la cronaca e l'attività della polizia locale. Nei primi 9 mesi del 2026 i reparti di polizia giudiziaria, edilizia, ambiente e infortunistica hanno redatto quasi 250 comunicazioni di reato, deferite 330 persone, quasi 250 invece le indagini, 8 gli arresti e 6 sequestri sul fronte dei controlli del contrasto agli illeciti in materia di costruzioni e reati ambientali. Ancora la cronaca con l'arresto in questo caso di un 25enne da parte dei carabinieri. I militari hanno fermato un'auto sospetta nel quartiere San Leonardo. Vicino alla portiera c'era una persona in monopattino. Accortosi del controllo, il passeggero del veicolo ha gettato fuori del finestrino 2 confezioni di farmaci con l'intento di liberarsene. Al loro interno oltre 2 etti di hashish. Nella casa del 25enne altra droga nascosta nel doppio fondo di una cassettiera. Ora le reazioni dopo l'ennesimo episodio di violenza in centro storico a Parma. La rissa in via Mazzini che ha coinvolto diversi giovani davanti al Bartubino. Proseguono le indagini al vaglio della polizia alla videosorveglianza. Intanto il questore Grassi annuncia un giro di vite nella zona. Basta violenza, servono più controlli, chiedono intanto con forza residenti e commercianti. Passiamo alla viabilità con la situazione del ponte tra Colorno e Casalmaggiore, nuovamente a rischio chiusura. Solo ANAS può dirci quale sia ad oggi la vita utile dell'attuale viadotto sul Po e solo il Ministero può stanziare i fondi per il nuovo ponte, spiega il presidente della provincia di Parma, Alessandro Fadda. Basta bugie, i ritardi non sono del governo, critica però la deputata della Lega, Laura Cavandoli. Restiamo nella bassa per la rassegna di Che Pasta Sei, che domenica fa tappa a Mezzani dopo l'iniziativa a Sorbolo e a Colorno. Protagonista sarà l'anolino morbino, piatto simbolo della tradizione gastronomica locale, tra degustazioni show cooking, laboratori di pasta fresca insieme alle resdore e momenti di intrattenimento. Lo sport, calcio in primo piano con il lavoro del Parma con Lecchio in vista del posticipo di lunedì sera contro il Torino. Gilardino dovrebbe recuperare Ndiaye, che si gioca il posto in difesa con Carbone Drobnic. In mediana crescono le chance

0: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
5: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
6: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione che, come di consueto, proseguirà anche domani, venerdì, nell'ultimo appuntamento settimanale, anche se manca qualcosina alla partita prossima del Parma, che ricordiamo sarà lunedì sera alle 20.45 allo stadio Tardini. Sarà uno scontro diretto in chiave salvezza di fronte il Torino di Abate, che peraltro ha vinto nell'ultimo turno. Anche in quel caso fu un posticipo del lunedì, il 2-1 contro l'Udinese, fermato da Braganza e Kulenovic, che di fatto hanno prima pareggiato e poi ribaltato il gol di Ekelenkamp dei bianconeri, squadra di insomma Abate, l'ex giocatore del Milan, che sta migliorando dopo l'inizio difficile in campionato. Ha lasciato il Parma come quota punti in classifica, veleggia 7, addirittura 12° posto, quanto mai la dimostrazione che in Serie A basta spesso una vittoria, un mini filotto di risultati positivi per invertire il trend, ma soprattutto cambiare e non di poco la classifica. Allora scriveteci come di consueto SMS e WhatsApp al numero 333 920 0170. Tra poco i nostri ospiti, andremo anche a Torino per capire l'umore in casa granata, lo stato dell'arte, il punto della situazione dopo questa vittoria che certamente ha dato nuova linfa a una squadra che è a un ambiente dove c'erano un po' di perplessità anche per il nuovo corso di Ignazio Abate. Però ricordo fin d'ora quali saranno le gare del prossimo match. Sarà la giornata numero 7 del campionato di Serie A e si inizierà già domani, venerdì, alle 20.45 con Frosinone-Sassuolo, poi alle 15 sabato Venezia-Napoli, alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Roma-Genoa e poi alle 12.30 di domenica lance match, anche in questo caso uno scontro diretto in chiave salvezza, Udinese-Lecce, alle 15 Fiorentina Como, alle 18 Milan Atalanta, alle 20.45 Juventus Lazio. Poi si chiude lunedì con di fatto due scontri diretti, Monza Cagliari e Parma Torino. Ricordiamo peraltro la novità in settimana, di fatto delle ultime ore di inizio settimana, l'esonero di Stroppa in casa Venezia, il nuovo allenatore è Davide Nicola, che insomma professa di avere una voglia matta, ha detto insomma nella sua prima dichiarazione ufficiale come nuovo allenatore del Venezia, una fame pazzesca, dice lui, abile nelle sfide salvezza, nelle rimonte salvezza, anche se va detto che l'anno scorso l'obiettivo fallì abbastanza.

0: poi miseramente con la Cremonese. Lo dico anche perché, insomma, ricordo anche i tanti tifosi del Parma e tanti appassionati che mettevano spesso e volentieri sul tavolo come possibile scelta del Parma Davide Nicola, dicendo servono allenatori come questi per salvarsi, per vincere. Insomma, l'anno scorso non è stato così, in altre occasioni certamente sì. Ci riprova alla guida dei lagunari dopo l'addio di Stroppa, vedremo come andrà. Noi chiaramente ci auguriamo non meglio del Parma. Parma che in classifica, e poi sentiamo il nostro servizio, è di fatto per la prima volta in zona retrocessione perché sono diverse squadre, ben 5 squadre a quota 4 punti, l'Udinese, il Monza, il Genoa, la Fiorentina, appunto il Parma, dietro c'è solo il Venezia. Per la classifica avulsa i crociati sono al 18° posto, quindi massima attenzione, presto per i bilanci. Dietro c'è anche la Fiorentina che anche in questa stagione fa fatica, ha vissuto già un cambio d'allenatore col ritorno di Vanoli, però insomma Parma è lì sotto e urgono punti a partire dalla sfida con il Torino, classifica guidata da Inter e Lazio, quota 16, poi la Roma a 14 e la sorpresa Cagliari al quarto posto a quota 13 punti. Poteva vincere anche con la Juventus, avrebbe meritato probabilmente la squadra di Pisacane, ma alla fine è arrivato un pareggio. Sentiamo il servizio che ha curato per il TG Sport Alberto Dalla Tanna, poi torniamo in studio.
1: Nello scorso campionato la prima vittoria del Parma di questa arrivò contro il Torino, un 2-1 firmato dalla doppietta di Pellegrino in una partita che, per la verità, i Granata avevano approcciato meglio. Era la quinta giornata, la stessa nella quale il tecnico spagnolo aveva ottenuto anche quest'anno il primo successo, sempre per 2-1 contro il Genoa, una vittoria che però non ha evitato il ribaltone sulla panchina crociata. E adesso, contro il Toro, Alberto Gilardino cerca la prima vittoria d'allenatore del Parma, quantomeno i primi punti. I precedenti altardini sorridono ai gialloblu con 11 vittorie in 19 confronti di Serie A, ma il Torino ha perso soltanto una delle ultime 7 sfide complessive contro il Parma. I Granata hanno conquistato i loro 7 punti nelle ultime 4 giornate e sono reduci dalla vittoria contro l'Udinese. La sfida mette di fronte due squadre che faticano a rendersi pericolose. Parma e Torino sono infatti quelle che hanno giocato meno palloni nell'area avversaria in questo avvio di campionato. I crociati, con appena 4 reti, hanno anche il peggior attacco della Serie A. Un film già visto, un problema che Gilardino deve cercare di risolvere al più presto, magari valorizzando anche l'intraprendenza del giovane Simone Lontani, leader della squadra per dribbling tentati e riusciti, per non citare David Romero, il cui impiego dall'inizio appare scontato. Ma Gilardino deve risolvere anche il rebus del centrale sinistro di difesa. Ndiaye ha recuperato e lavora con il gruppo, ma non è detto che sia il meglio per lunedì e comunque non per forza in cima alla gerarchia. A San Siro ha giocato, un po' sorpresa, Franco Carboni, in ballottaggio fino all'ultimo, parola di Gilardino, con Drobnic. Valenti resta fuori rosa, mentre è poco probabile l'impiego di Del Prato su quel lato, dato che il tecnico preferisce un difensore di piede mancino. Insomma, tra scelte ancora da definire e soluzioni da trovare, Gilardino è chiamato a dare una prima identità al suo Parma, ma al di là degli uomini e dei moduli, contro il Torino, inutile girarci attorno, conterà soprattutto il risultato, perché il tempo per lavorare non manca, ma la classifica comincia già a chiedere risposte.
2: Palla in tribuna.
0: Eh sì, è quello che dicevamo, la classifica inizia a chiedere risposte. Tra poco, insomma, daremo uno sguardo anche in casa Granata, l'abbiamo detto, squadra che vince diversi duelli a livello anche personale dei vari sotto i vari aspetti, diciamo, i parametri. Tra poco daremo uno sguardo più dettagliato, quindi attenzione anche al gruppo Granata. Ma intanto diamo il benvenuto al nostro primo ospite, che è Adriano Ancona. Ciao, buon pomeriggio Adriano.
3: Ciao a tutti, eccoci qua, ciao Alberto.
0: Grazie Adriano, lo conoscete bene ormai, il nostro collega giornalista, soprattutto Corriere dello Sport Stadio, anche opinionista in TV. Adriano, con te anche poi per dare uno sguardo alle coppe europee, per capire a che punto è l'Italia. Ma intanto ti chiedo che prime impressioni ti hanno dato queste 6 giornate di campionato?
3: Beh, sicuramente un inizio che ovviamente ingloba anche quella che è la situazione Parma, cioè molte decisioni drastiche relative alle panchine, alle rivoluzioni, ai cambi, a quello che è un po' saltato per aria rispetto alle indicazioni iniziali, soprattutto soprattutto chi aveva scelto in caso una strada precisa da intraprendere. Se parliamo poi di quello che può essere un canovaccio, il Napoli è una squadra che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di se stessa. Non è un caso che sì, qualche risultato in campionato lo stia facendo, però a fatica. La prima giornata a Genova, la stessa vittoria pur 3-0 col Frosinone alla ripresa del campionato, non è stata una passeggiata. E poi ripercussioni che si vedono anche in Europa, dove tanto 8 squadre italiane hanno giocato finora 8 partite, 4 squadre italiane, 2 per 4, 8 e una sola vittoria, che è il Como all'esordio. È un inizio naturalmente contraddittorio, come spesso può capitare, dove c'è poi questo Cagliari, estrema rivelazione in positivo del campionato, andata a un passo dal vincere anche contro la Juventus, dal gustarsi un'altra impresa, e un cammino che, come ricorderete, è cominciato proprio a Parma alla prima di campionato da parte di Pisacane e di una squadra in continua crescita, in continua evoluzione. E sicuramente può essere anche questo tipo di aspetto. Poi è chiaro che se parliamo di Parma, io ricordo perfettamente l'intervento che feci con voi alla fine della scorsa stagione, quando praticamente venni a sapere da voi che di questa l'ambiente non era particolarmente soddisfatto, magari da tipo.
0: Aspettiamo un attimo che è saltata la linea con il nostro Adriano Ancona, tra poco la recuperiamo. Sta iniziando a sottolineare un po' appunto alcuni degli spunti che stavamo mettendo sul tavolo, cioè il Cagliari sorpresa del campionato e poi questi cambi, e io direi anche inversioni di tendenza dal punto di vista programmatica, per esempio in casa Parma questa Gilardino, ma direi anche per esempio in casa Fiorentina, perché con Grosso e poi con Vannoli c'è stato anche un cambio proprio di approccio nella guida tecnica della squadra. In parte si va in questa direzione, anche se meno con il Venezia. Abbiamo recuperato Adriano.
3: Sì, parlavo di quello che è stato un po' un allaccio, no? Rispetto alla fine della scorsa stagione. Ricordo che appresi da voi che da parte dell'ambiente Parma, magari semplicemente della tifoseria, insomma, a furor di popolo non c'era questa grande soddisfazione verso questa, nonostante la salvezza raggiunta praticamente nel mese di febbraio. E tutto ciò poi è stata logica conseguenza anche della decisione iniziale del precoce cambio di panchina, dove secondo me Gilardino comunque è un ottimo allenatore per la dimensione Parma. Geno ha fatto bene, è stato ingiustamente mandato via l'anno scorso, al di là poi di quelli che sono venuti sulla panchina genuana comunque positivi con De Rossi. Gilardino è stato mandato via dopo aver fatto comunque cose importanti nel tempo, vi era appunto De Rossi e ancora prima quello che era stato il percorso con Gilardino, comunque bilancio positivo per lui in Serie A da allenatore. Chiaro che poi Parma arriva in un contesto magari differente, però al netto di quello che può essere fatto, e all'interno del mese la partita di noi, parliamo con la proibitivo esordio di San Siro contro l'Inter, di sicuro è una squadra che può andare in risalita. Quella che ha fatto meno gol di tutto, il peggior attacco del campionato, il Parma, su questo soprattutto che dovrà lavorare al netto del recupero di chi non c'è,
0: sì, assolutamente. Peraltro, insomma, un'inversione di tendenza in panchina, ciò che non sta succedendo col Torino, che invece, insomma, ha contato questa vittoria importante contro l'Udinese. Su Abate, che idea ti sei fatto? Ci hai detto di Gilardino, giustamente ricordando anche la promozione, la diciamo anche salvezza piena con il Genoa, poi l'addio per Vieira in una situazione di classifica non traballante, anzi ottimale, quindi segno evidente che c'erano altre ragioni e qua bisogna tornare al passato. Ecco, e invece Abate, che idea ti sei fatto tu, che insomma conosci bene anche gli ambienti milanesi, lui chiaramente tanti anni al Milan?
3: Beh, Abate di sicuro è capitato in una fase della carriera iniziale, perché è molto giovane, ha 40 anni appena compiuti, però io già nell'inizio della sua stagione avevo individuato questa figura, questo profilo di enorme prospettiva alla Juve Stabia in Serie B, mi piaceva molto Abate poi si è confermato soprattutto con i risultati, perché è arrivato comunque a un passo dalla finale playoff di Serie D l'anno scorso maggio. Di sicuro è un allenatore che punta sulla freschezza del gruppo, non su un calcio codificato, ma anche un Toro che ha degli interpreti soprattutto davanti, che i partiti anche come quello di lunedì possono mettere in difficoltà. Cioè il Toro sa essere, sa rendersi una squadra inesauribile, che penso a come abbia fatto soffrire comunque il Milan alla prima di campionato, al recupero del risultato a Bologna dove ha chiuso la partita in crescita rimontando lo svantaggio, all'ultima vittoria contro l'Udinese arrivata comunque a metà del secondo tempo. Di sicuro è una squadra che fa fatica a domare il Torino, nonostante qualche, anche in questo caso, scetticismo iniziale, perché il Toro è uscito per esempio male dalla Coppa Italia contro il Monza a inizio settembre, ha avuto qualche passaggio non certo felice, il mercato non ha dato una mano, non ha aiutato sicuramente quanto prodotto in estate. Però il Torino è sempre quel tipo di squadra molto, molto rognosa, molto fastidiosa, soprattutto quando gioca in contesti dove quello che può essere appunto Parma e Udinese, che poi andiamo a vedere lo storico, è lì che il Torino, è un partito come questo che il Torino costruisce la propria, i punti per la propria salvezza fondamentalmente, detto che già lunedì scorso ne sono arrivati tre importanti in scontro diretto.
0: Sì, assolutamente è così. Adriano, prima di salutarti ti chiedo, visto che tu hai anche l'osservatorio nazionale, non solo, prima citavi i risultati finora delle coppe europee, almeno in Champions League, peraltro credo che questo turno sia stato storico, perché per la prima volta le quattro squadre italiane hanno tutte perso, no? Cosa vuol dire questo? Perché poi contemporaneamente e parallelamente c'è questa nuova vecchia Italia, tra virgolette, di Mancini, che ha ricominciato, no, un po' a pescare di qua e di là, soprattutto all'estero, con qualche giocatore ancora dalla nazionalità, come dire, contesa, oppure da italiani che giocano fuori, contesa intendo Tresoldi, per esempio, che ha segnato una tripletta all'Inter. Come stiamo, diciamo, in confronto agli altri?
3: Non è un caso che Mancini nell'ultima tornata di Nation League abbia portato 34, perché un conto è come ha fatto la Germania, stesso numero di convocati, però sicuramente suddivisi nelle quattro partite, due da una parte e due dall'altra. Qui invece Mancini, complice il fatto che ereditava comunque una squadra, una nazionale, il contesto, ha dovuto un po' pescare tutto quello che c'era. Sicuramente ha molte altre variabili, come quella di Tresoldi, questo ragazzo che ha fatto il gol all'Inter, che è emerso martedì sera a San Siro in Champions League. Però di sicuro il nostro calcio è indietro in questo senso, ma senza andare troppo lontano, io pensavo anche allo stesso mercato fatto dall'Inter quest'estate. C'è una squadra che sì, se devi nuovo uccidere il campionato, probabilmente lo farà anche in questa stagione a gennaio e febbraio, è pienamente attrezzato per acquisire un gap con la concorrenza, però poi c'è l'Europa, naturalmente il salto di qualità, l'Europa, la Champions, si aspetta al varco, e che sicuramente rischia di cogliere impreparato. Sono partite come quella dell'altra sera, che poi rendono bene la cartina di tornasole, per non parlare di nuove difficoltà avute dal Napoli. Il resto, insomma, la Roma ha avuto comunque una partita in cui se l'è giocata fino all'ultimo, anche se fare 0 punti dopo essere stati avanti 3-1 e uscire con 0 punti è comunque una bella batosta, e il Como che sta prendendo comunque le misure all'Europa.
0: Sì, è vero, che è stato anche in parte sfortunato, peraltro cito che tra le note europee, diciamo, c'è anche il primo gol in Champions dell'ex Parma Boni a proposito di Inter. Adriano, grazie come sempre per il tuo contributo, le tue considerazioni e buon lavoro.
3: Un caro saluto a voi e buon proseguimento, ciao a tutti.
0: Grazie ad Adriano Ancora, giornalista, Corriere dello Sport Stadio, opinionista. Diciamo che in confronto a tanti altri non stiamo benissimo, probabilmente a livello di gioco solo la Roma tiene un po' il passo europeo, perché poi con Real Madrid ha poi perso, certamente per il maggior tasso tecnico e maggior numero di elementi in rosa anche come subentranti dei Blancos, però ha dimostrato un calcio che per velocità e per qualità può sicuramente tenere il passo di quello di altre big europee, seppur non potendo, credo, ambire a qualche risultato finale, ecco, importante. Torniamo in casa Parma. Intanto c'è chi ci pone come Ampo 60 via messaggio il tema Corvi. Se ne è parlato tanto all'inizio settimana dopo il suo errore abbastanza clamoroso nella partita contro l'Inter, non per stalkerare Corvi, ma Suzuki sta facendo grandi cose alla Aston Villa, compreso ieri sera contro Fenerbahce, il portiere alla fine ha la sua valenza. Ed effettivamente, insomma, abbiamo visto e letto come di fatto Suzuki sia tra i portieri, se non il portiere con i migliori voti complessivi e in media dell'ultimo turno di Champions League. L'Aston Villa ha dato 6 gol al Fenerbahce, lui anche nella Premier League si sta mettendo in evidenza, ma insomma noi l'avevamo detto tante volte di quelle che erano le sue qualità. Lo dico anche perché, insomma, io, sapete, professo sempre molto equilibrio, no? Nei giudizi, soprattutto nel calcio, ma può valere in tanti altri casi, che non voler non dare, non esprimersi. Le opinioni ci sono e sono anche spesso molto di parte o tranchant in alcuni casi, ma ricorderete sicuramente di quando Suzuki si era infortunato, Corvi messo dentro, ha fatto benissimo, ha portato dei risultati con le parate molto importanti. Poi quando era tornato Suzuki, in tanti avevano criticato la scelta di questa, chiedevano Corvi ancora titolare. Poi Suzuki di fatto ha fatto molto bene, è andato al mondiale, è stato protagonista, è stato ceduto. Cosa vuol dire? Che Corvi alla fine non è un brocco solo per questo errore, ma secondo me non rimane un big del Parma, un giocatore che ancora fa un po' fatica con la categoria. Detto questo, non mi sorprenderei di e non vedrei in una lesa maestà una chance per Daffara. Vi dico non solo per i soldi spesi nell'investimento, dico anche proprio per le qualità del ragazzo. Se l'obiettivo è il Parma e migliorare la qualità del Parma, non vedo così male nemmeno provare Daffara. Comunque Corvi dovrebbe giocare anche con il Torino, quindi una nuova chance, anche perché in questi casi poi punire subito tra virgolette il portiere per un errore che è in coabitazione comunque con un compagno, cioè Keita, può fare peggio, soprattutto per il morale del ragazzo, che comunque insomma ha le spalle larghe, ha i suoi sostenitori, i suoi fan e chi lo apprezza anche per tutto il resto del campionato. Lunedì vedremo come Gilardino avrà studiato il Torino, soprattutto come imposterà il Parma, dice il nostro ascoltatore. Poi chi ci chiede di, come Luigi Di Valenti, dice: ha minacciato di morte qualcuno per non essere riammesso? Saluti. No, assolutamente. Chiaramente fa dell'iperbole il nostro ascoltatore. Diciamo che ha avuto una contesa, diciamo una risposta che non andava nei confronti del vecchio mister Carlos Cuesta, è stato messo fuori rosa. Direi che incide soprattutto, non è che sia stata una scusa, ma insomma incide soprattutto la sua situazione contrattuale. Probabilmente, insomma, la società lo ha messo sul mercato nell'ultima estate, lui si è un po' impuntato per rimanere. Ricordiamo, lui è in scadenza nel 2027. In quel caso il club lo perderà a zero, non che possa rivenderlo, non l'avrebbe rivenduto certamente a delle cifre astronomiche, ma insomma c'è questa affare contrattuale che secondo me incide non poco. Mi risulta che al momento non rientrerà in rosa, non sarà riabilitato, questo mi risulta almeno in questi giorni. Poi certo, magari si impone Gilardino e lo chiede con forza, però in questo momento direi di no. ricordo che è recuperato Ndiaye, che quindi sarà disponibile, poi non so con quanto minutaggio, però sarà disponibile, ed è disponibile anche Drobnic oltre a Carboni come braccetto di sinistra nel 3-5-2 di Gilardino. Ci fermiamo adesso, una breve pausa e poi di nuovo insieme.
2: Palla in tribuna.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
6: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
2: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
0: Eccoci di nuovo insieme ancora su Corvi. Il nostro ascoltatore dice, vediamo che non si firma, dice: non è punire subito Corvi, è solo dire che gli errori sono diventati tanti, troppi, poi parla poco ai compagni. Lui dice: non è da Serie A. Secondo me è da Serie A, però effettivamente ci sono dei limiti e parlarne non è andare contro il ragazzo, è così discutere e giudicare il calciatore dai detti ai lavori, da tifosi, da appassionati. Le scelte di Gilardino credo vadano in direzione di una conferma, quantomeno per il momento. Abbiamo Stefano Frigeri con noi al telefono. Ciao Stefano.
7: Ciao Alberto, buon pomeriggio.
0: Allora, intanto veniamo, ne abbiamo parlato un po' prima, cioè, veniamo da un turno di Champions non così bello per l'italiano, anzi a suo modo storico. Cosa vuol dire? Forse solo la Roma tiene un po' il passo del gioco, della velocità, dei ritmi europei?
7: Sì, diciamo che sì, ho seguito la trasmissione dall'inizio, per cui ho apprezzato i temi che hai posto in essere nella discussione con il collega giornalista che mi ha preceduto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è un campionato, stavo guardando anche la classifica, perché si parla di Champions e quindi si parla ovviamente di testa della classifica, però poi se si guarda anche il basso della classifica, dove in questo momento noi stiamo navigando, troviamo dal Torino che ha 7 punti, al Lecce, al Bologna, all'Udinese, al Genoa, al Monza, al Parma, alla Fiorentina e al Venezia, siamo tutte lì, insomma, per cui vuol dire che c'è un appiattimento secondo me verso il basso, non c'è una grande qualità verso il basso, ma non c'è neanche una grande qualità verso l'alto, tant'è vero che appena noi arriviamo alla dogana di Chiasso per andare all'estero ci danno dei sonori ceffoni.
0: Sì, assolutamente.
7: Questo secondo me è la valutazione, ed è poi quello che si ricollega a quello che stavi dicendo prima, sempre con il collega della nazionale italiana, che da un lato pesca nei giovani grazie a Baldini, ma per la nazionale maggiore si sta ovviamente guardando attorno, perché evidentemente c'è un cambio generazionale e quindi bisogna andare con dei ragazzi giovani, perché con quello che c'è adesso in questo momento forse insomma non siamo così competitivi.
0: No, assolutamente. Io mi sorprendo sempre, no, della rapidità del gioco oltre che della qualità. Poi la Serie A di fatto un po' cartina il tornasole, come giustamente dicevi tu, con un appiattimento direi verso il basso, ecco, sia come dire in alto classifica che nel basso classifica. Effettivamente c'è questa sorpresa a Cagliari, Stefano, 13 punti, quarto posto, cioè non dico che abbia in mano la salvezza, perché poi ci ricordiamo della Cremonese lo scorso anno, che era lì e poi si è fermata. Però insomma lì c'è Pisacane dall'anno scorso, allenatore nuovo, giovane, alle prime esperienze, se non alla prima. Continuità di lavoro, poi alla fine premia sempre, no?
7: Ed è esattamente quello che quello che si professa da lungo tempo. Non è obbligatorio avere dei grandissimi campioni andandoli a pescare a suon di milioni in giro per il mondo, bisogna riuscire a creare un'amalgama, una squadra, delle persone che magari non sono eccesse, che non tutte prenderanno il pallone d'oro, ma che comunque tutte messe insieme creano quel senso di squadra e quella continuità che dà delle garanzie. Chiaro che il Cagliari non competerà per andare a vincere il campionato, però al tempo stesso è una squadra che può, secondo me, tranquillamente, sempre che ovviamente non ceda poi nel proseguo del campionato, avrà la possibilità di poter rimanere in una zona di tranquilla salvezza, cosa che non è accaduta l'anno scorso, l'altro anno con la Cremonese. Ed è quello che d'altronde si chiede al Parma, cioè quello di riuscire a creare fra questi ragazzi un feeling tale da garantire un campionato di media tranquillità.
0: È vero, concordo con te, vedremo che continuità darà Gilardino, tra poco ne parliamo e ti chiedo anche una tua valutazione, ma intanto ne approfitto per chiedere anche a te una valutazione su Corvi. Insomma, tu conosci bene i ragazzi, anche da fare. Parto da un messaggio di Daniele che ci scrive: insomma, una cosa è partire come secondo portiere, un conto è partire titolare. Cambia l'aspettativa non solo dei tifosi. Se sei secondo portiere, tutto quello che fai di buono va bene. Se sei primo portiere, devi far sempre meglio o almeno uguale a chi ti ha preceduto. E prima c'era Suzuki, l'abbiamo venduto a 35 milioni. Un po' di differenza c'è. E io sintetizzo, Stefano, cioè Corvi probabilmente ha dei margini di miglioramento, ma non oltre. Detto questo, non lo crocifiggiamo per un errore.
7: No, assolutamente. Allora, la situazione è questa: è chiaro che Suzuki, che è il portiere della nazionale giapponese, che ha fatto i mondiali, che è stato comprato dall'Aston Villa, che attualmente è il miglior giocatore, il miglior portiere di ruolo di tutta la Liga inglese. Parliamo di un sicuramente di un giocatore. Non però dimentichiamoci, perché i sostenitori del Parma hanno poi, secondo me, la memoria molto corta. Quando l'abbiamo preso, quando è stato preso un portiere come Suzuki, abbiamo detto: bah, un portiere giapponese che si chiama come una moto, di colore, mamma mia.
0: C'era molta ironia su questo, è vero. Insomma, no, è vero. Cioè, come dire, abbiamo ripreso e ripizzicato uno un po' chissà da dove, da Saltro Iden, è il classico giro, però poi tutti adesso lo applaudono.
7: Cioè, non aveva nessuna caratteristica, capito? Tutti dicevano: vabbè, adesso un po' lo chiameremo Suzuki, un po' Honda e quant'altro. Questo per dirti che poi bisogna vedere alla lunga per questo portiere. Quando lui si è fatto male, Corvi è stato assolutamente portato avanti, c'è stata la polemica se doveva continuare a finire il campionato oppure farlo finire a Suzuki, che per altri motivi, anche per motivi economici, è stato fatto giocare, perché ovviamente la vetrina del mondiale era per lui, ma non soltanto per lui, anche per la società, molto importante dal punto di vista economico, per poi poterlo vendere ad una quota, così come è stato, molto importante. Poi è stato comprato il miglior portiere della Serie B, pagato molto bene, un ragazzo di 20 anni, bello, pulito, ripeto, è stato chiamato questo giocatore, e la domanda è stata fatta: a questo punto chi gioca? Giocherà Corvi, giocherà Daffara? Giovanni è sicuramente pronto, mi riferisco a Daffara. Il terzo portiere è stato mandato a fare un po' di ossa in altro campionato. I due, secondo me, se la giocano. Non credo, o forse sì, però lì bisognerebbe sempre sentire la società, se c'è effettivamente una scala gerarchica fra i due. Esatto, io credo che sono entrambi giovani. Da fare credo che sia più giovane di Corvi. È sicuramente un investimento per il futuro, e anche questo è abbastanza indicativo. Non sono dell'idea, nonostante credo che da fare speri tanto prima di poter scendere in campo da titolare, sarebbe, secondo me, psicologicamente, non parlo dal punto di vista sportivo, ma psicologicamente, in un momento in cui è ovviamente sotto accusa, non tanto per un'azione di gioco per il suo ruolo infelice, ma quanto per un'impostazione dal basso, aperta parentesi, che io continuo a criticare, ma questa è una questione mia personale da persona anziana, a me non piace la cosa, ma soprattutto noi in Italia, non nel Parma, noi non abbiamo i giocatori del Barcellona che si possono permettere i giochetti nell'area piccola con gli attaccanti che ti sovrastano, che ti attaccano, perché non abbiamo quello stile, non abbiamo quella capacità, non abbiamo quella tecnica. Per cui ogni volta che noi giochiamo dal basso, io mi faccio il segno della croce, chiudo gli occhi e spero di vedere la palla al centrocampo, aperta e chiusa parentesi. Ovviamente andare a dare un pallone centrale, chi come me impropriamente ha giocato in porta nei tornei aziendali, l'insegnamento era quello di dare la palla possibilmente più lontano possibile dalla porta, ma altrimenti non certamente nell'area di competenza e non lì davanti con un giocatore che ha alle spalle l'avversario, certo, con il rischio, come è accaduto con Keita. Per cui Keita colpe secondo me ne ha poche, se non quella di non aver difeso in maniera particolare la cosa, ma sicuramente dobbiamo ovviamente dare la colpa a Corvi di quello che è successo. Vai a giocare all'Inter a Milano con l'Inter, fai una cosa di questo genere, prendi un gol che era assolutamente sicuro di prendere, prendi un rigore dopo altro poco tempo, è chiaro che c'è da fare le valigie e tornare a casa, certo. Quindi non si può valutare la prestazione in toto della squadra di Gilardino. Su quella di Corvi ovviamente lui è colpevole di questa leggerezza, però togliergli immediatamente la casacca e darla ad Affara, secondo me diventa poi uno schiaffo pesante per il giocatore, per il suo carattere. Per cui non sarei dell'idea, credo che quando ci sono questi errori bisogna dare nuovamente incentivo a chi sbaglia per non deprimerlo troppo. Poi ovviamente ripeto, i due secondo me sono ancora ad oggi esattamente sulla stessa, sono due prime guide della porta.
0: Sì, condivido il ragionamento con te Stefano. Peraltro sul calcio, sulla costruzione dal basso, vedevo stamattina degli highlights di un Chelsea-Vicenza di Coppa delle Coppe, semifinale storica, no? Nel 98, e c'era tipo Leboeuf, difensore del Chelsea, ma anche il portiere che spazzava il pallone che arrivava dall'altra parte di Londra, cioè delle cose molto belle che insomma mi augurerei intanto ancora oggi. Palla alta, lunga, poi ci pensava Vialli o altri, e ci pensavo, insomma, ragionavo su questo.
7: Molto una moda,
0: c'era
7: Alberto,
0: Luiso
7: secondo me,
0: pure nel Vicenza, sì, assolutamente, anche un po' una moda, forse anche un'esagerazione nella ricerca da parte di molti allenatori. Stefano, prima di lasciarti al volo, a proposito di tattica e tecnica e di novità in campo, abbiamo visto qualcosina di Gilardino a Milano contro l'Inter, cosa ti aspetti per lunedì?
7: Mi aspetto una partita molto difficile per il Gila, perché il Torino è una squadra ostica, una squadra rognosa, e quindi mi aspetto... è una partita che secondo me il mister deve mettersi a studiarla bene sul taccuino, perché io dico sempre che sono tutte abbordabili le partite, diciamo che gli aspetta al Parma un trittico abbastanza sì, complesso. È una squadra che qui ci ha sempre fatto tribolare sotto certi punti di vista, e noi ci aspettiamo da Gilardino, come per tutte le partite ovviamente, quella propensione tattica avanzata che abbiamo contestato e che è stata contestata a Carlos Cuesta quando è stato mandato via, cioè il troppo difensivismo e la scarsa attitudine a perforare le difese avversarie. E mi auguro che Gilardino abbia un pochino più, cioè la miglior difesa, dicono, è sempre l'attacco, no? E quindi cercare di imporre il proprio gioco, tenendo ovviamente la difesa del Torino molto impegnata, e chissà che le giravolte veloci o le incursioni di Fabiano, le giravolte veloci dei nostri attaccanti riescano poi a trovare un cuneo di percussione per poter entrare nella difesa del Torino stesso e magari portarsi in vantaggio. Non facile, partita non facile, mi auguro che sia una bella partita, sarà una partita muscolosa sicuramente.
0: Sì, vedremo se andrà anche in questa direzione, è una considerazione interessante, andranno in questa direzione le scelte di Gilardino. Stefano, grazie davvero di essere stato con noi come sempre,
7: te,
0: ci risentiamo presto.
7: Un buon pomeriggio, buon lavoro.
0: Grazie a Stefano Frigeri, sì, perché insomma partita muscolare sulle scelte potrebbero andare in questa direzione. A breve il nostro prossimo ospite, qualche messaggio in sospeso. Chicco dice: direi che dall'ultima partita contro l'Inter il Gila deve cambiare strategia, sicuramente negli interpreti del Prato, nei tre di difesa deve essere inamovibile, anche Bernabé a centrocampo, che però non era al 100%, adesso sì. I mediani che difendono e portano fuori i palloni devono essere due, non uno. La punta deve essere una sola, supportata da due centrocampisti o trequartisti. Quindi, da quanto ho capito, il 3-4-2-1. Poi ancora dei messaggi. Chi fa gli auguri a Cesare Frambati, dice letteralmente un pezzo di storia del Parma Calcio. Storico tifoso Cesare, questo lo scrive Ermanno da Corcagnano, noi seguiamo, insomma non sapevo che oggi compisse gli anni, nel caso fosse confermato facciamo anche noi gli auguri. Stefano dice: io eviterei di tornare sempre al paragone su Zucchi Corvi, eviterei anche di ragionare su Corvi della scorsa stagione, analizzerei in maniera pulita la performance di questo inizio d'anno, evidenzia sicuramente discontinuità nell'arco degli stessi 90 minuti, diversi limiti fisici in estensione, potenza, uscita alta, limiti tecnici con i piedi e probabilmente al momento anche poca fiducia in sé che porta ad indecisione. E poi dice: segreto del Cagliari, quarto è il nuovo centrocampo, la fortuna di una vera rinascita di Maldini lì davanti e la grinta solita data da Mina, la panca fa bene anche al portiere, detto da chi ha giocato 30 anni in porta. E dice il nostro ascoltatore: abbiamo con noi al telefono Andrea Cerato, buon pomeriggio Andrea.
8: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora ricordo Andrea, che abbiamo già sentito tante altre volte, il parmigiano d'adozione di fatto, però è super tifoso del Torino, è di Torino, è esperto, non solo appassionato, anche esperto di calcio, di marketing per lavoro e conosce bene le faccende Granata, non perché lui c'entri, insomma, però lui le osserva da vicino. Quindi ti chiedo, ma insomma questa è stata l'ultima vittoria anche un po' sorpresa. È così oppure no contro l'Udinese?
8: Sorpresa sicuramente per come è arrivata. Torino era reduce insomma dalla sosta, come tutti. Prima della sosta i risultati non erano stati granché, e quindi l'ambiente, la squadra si aspettavano sicuramente un risultato positivo, che è arrivato, ma è arrivato in maniera anche un po' rocambolesca, un pochino anche fortunata, perché quel 2-1, se lo avete visto, è totalmente un infortunio della difesa dell'Udinese. Quindi benissimo il risultato finale, ma ci siamo arrivati in una maniera un po', diciamo, ecco, non esattamente attraverso il gioco. Questo è l'analisi più semplice che si possa fare in questo momento.
0: Ne abbiamo parlato anche un po' prima col collega Adriano Ancona. C'era un po' di scetticismo quando è arrivato Abate, se non sbaglio. Insomma, adesso a che punto siamo?
8: È una bella domanda. Non te lo so dire, secondo me non lo so neanche Abate in questo momento. Cioè, vi spiego. Il Torino ha una squadra in questo momento, secondo me, ancora in costruzione. O meglio, la rosa è abbastanza profonda. Ci sono tanti giocatori che possono stare in campo. Ma ancora non si è capito esattamente, secondo me, come, non tanto nel modulo, perché quello è abbastanza chiaro: Abate gioca con tre giocatori dietro, poi 5 centrocampo, un 3-4-2-1, insomma secondo un po' di quelli che sono gli interpreti, però esattamente su chi punterà non è ancora chiarissimo. La sensazione è che la sosta abbia un pochino rallentato questo percorso di conoscenza. E quindi secondo me ci vuole un po' di tempo, perché i giocatori, fenomeni nessuno, però ci sono per poter fare un campionato discreto. C'è da capire un attimo qual è il modo più corretto per metterli in campo e anche quando, perché la sensazione è stata che Abate finora non abbia magari sempre trovato la quadratura all'inizio della partita, mentre si è riuscito, grazie al fatto che la rosa è abbastanza profonda, poi a correggere in corsa la squadra. L'ha fatto con l'Udinese, lo aveva già fatto, tant'è che il Toro ha segnato poco nei primi tempi, ha segnato più nei secondi, insomma una squadra ancora in formazione, ecco, la definirei così.
0: Sì, un allenatore che, insomma, ne parlavamo prima, che ha dimostrato di avere le idee chiare, poi chiaramente c'è il banco di prova della Serie A, per lui ancora molto, molto giovane. Nell'ultima, se non sbaglio Andrea, 3-4-2-1 che un po' dicevi tu prima, sì. Anche con Oristanio forse ancora non convincente al massimo, lo sottolineiamo perché chiaramente ex del Parma, al quale era stato anche un po' velatamente riproposto, bilancio negativo finora per lui?
8: Beh, sì, nel senso che non ha dimostrato, insomma, granché, e la chance che ha avuto con l'Udinese non l'ha sfruttata al meglio. Può essere utile sicuramente, se però dovessi dirti che il Toro fa bene a puntare su un 3-4-2-1 con il doppio trequartista, con Vlasic che fa, che si gioca con Oristanio, forse farei fatica, ecco, se si deve giocare in quel modo, forse allora ha più senso un Adams, che a me personalmente piace e convince, non tanto come prima punta, ma come giocatore che poi appoggia insieme a Vlasic. Poi ti ripeto, quando dicevo che ci sono tante soluzioni, questo potrebbe essere la fortuna della squadra, la nostra squadra, perché comunque sono tutte carte che si possono giocare. Il più deve essere lì la bravura di Alate, che dovrà dimostrare di saperle giocare e padroneggiare al momento giusto. Non è semplicissimo, bisogna dargli tempo e ha tutto il diritto e il credito per poter lavorare nei prossimi mesi in maniera, diciamo, tranquilla, sempre che arrivi qualche risultato, perché poi alla fine è la benzina che ti permette di poterlo fare in tranquillità. Per questo la vittoria di Udine è stata molto importante.
0: Sì, forse per questo ti chiedo l'ultima cosa, Andrea, forse è per questo che probabilmente il Torino arriva con più risultati a disposizione e meno pressione alla sfida con il Parma di lunedì, o no?
8: Sì, secondo me sì, anche se 7 punti sono pochi, è un attimo perdendo essere di nuovo riagganciati da quel treno di squadra a 4 punti che ci segue. Diciamo che adesso è ora di prendere un po' di ritmo, perché effettivamente la sosta, comunque sono state giocate 6 giornate di campionato, di un campionato cominciato a fine agosto, siamo al 15 di ottobre, quindi è stato per tutti un momento veramente di grande stop, quindi adesso è ora di prendere un po' di ritmo. Sicuramente giocare una seconda partita senza i fucili puntati, come sarebbe stato se non avessimo vinto o peggio perso con l'Udinese, rende tutto un po' leggero. La trasferta di Parma non sarà semplice, non lo è mai stata, non abbiamo neanche una grande tradizione, però diciamo che ci si arriva forse con, secondo me, nelle condizioni forse migliori, cioè non con la tranquillità di dire vabbè stiamo andando bene e poi essere bastonati perché si è sottovalutato l'impegno, però con un po' di fiducia che è quella, insomma, di una squadra in costruzione.
0: Mancano ancora un po' di giorni, Ilkan non ci sarà per infortunio, no? Se non sbaglio.
8: Sì, esatto.
0: Diciamo Adams più recuperato, cioè più in forma, quindi probabilmente titolare. O no?
8: Me lo aspetto con questa alternanza probabilmente di prima punta tra Simeone e Kulenovic, che è entrato e ha segnato anche in maniera fortunata appunto nell'ultimo appuntamento con Adams, che però secondo me rimane un punto di riferimento, non farà 15 gol in un campionato, però sa giocare a calcio e di giocatori che sanno giocare, insomma, c'è sempre bisogno. In mezzo credo che Mandragora, vuoi o non vuoi, sia comunque un punto di riferimento che è difficile togliere. Accanto a lui poi possono ruotare vari tipi di gym, può giocare Ghinichi, possono giocare, insomma, vari giocatori. Sugli esterni, gli esterni sono ancora in costruzione, perché Cacciamani, che su cui si puntava in questa stagione, ancora fatica, però insomma c'è spazio per poter tirare fuori qualche cosa di buono. Ci auguriamo un campionato dal nostro punto di vista di tifosi del Toro, insomma, non dico di prima fascia, perché saremo consapevoli che non è possibile, ma almeno di poterci togliere qualche soddisfazione qua e là, ecco.
0: Sì, sì, capiamo, speriamo chiaramente in ottica Parma che non sia da lunedì, ma fa parte del gioco delle parti. Andrea, come tu ben sai, però sempre preziosissimo per le tue dritte, le tue informazioni aggiornate in casa a Granate. Allora ti auguriamo già buona partita e grazie di essere stato con noi.
8: Grazie a voi e buona partita anche a tutti voi.
0: Grazie ad Andrea Cerato, tifoso del Torino Parmigiano di fatto d'adozione. Ci fermiamo, poi tra pochissimo i vostri messaggi, poi un nuovo ospite, la pubblicità e poi di nuovo qui.
9: Palla in tribuna.
10: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
11: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
12: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
13: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
12: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
13: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
12: Vinci con Conad.
13: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
9: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
0: Eccoci di nuovo in onda, allora saluto già il collegato Giuseppe Milano, ciao Beppe.
14: Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio amici di Palla in tribuna.
0: Al volo qualche messaggio, allora spero che Gilardino li faccia giocare meno col portiere, i gol si fanno tirando in avanti, so, è il tema della costruzione dal basso. Ma come si fa a dire basta l'impostazione dal basso, ma le guardate le partite di calcio, qual è l'alternativa? Saluti Beppe, non diremo mica che in Francia... sono scarsi, l'ha sbagliata anche la Francia nella partita contro l'Italia, dice la costruzione. Sì, sì, no, è vero, però secondo me, secondo alcuni c'è ogni tanto un po' troppa spinta sulla costruzione dal basso, soprattutto quando non hai propriamente i giocatori per farlo. E poi ancora la partita di Suzuki a Torino, lo ricordo, l'anno scorso, non scordiamo, 17 partite, Cor 25 punti, Suzuki 20. Assolutamente, ma noi l'abbiamo già detto tanto sul discorso portiere, però bisogna sempre vederla un po' in prospettiva. E poi ancora Vito dice io sarei sempre, specialmente nei portieri, di dare la titolarità all'inizio della stagione, salvo poi infortuni vari. Non so come funziona nello spogliatoio del Parma, penso ormai sia venuto il tempo di Daffara. No, lo dico Beppe perché insomma immagino ne parlerete anche stasera, però il tema portiere insomma tocca sempre da vicino i tifosi.
14: Tocca sempre da vicino e poi non dobbiamo nasconderci, c'è la delicatezza di avere un portiere parmigiano e quindi probabilmente una parte dei tifosi gli concede qualcosa di più, qualche altra parte invece dice maliziosamente lui gioca perché è un parmigiano. Non c'è niente di questo nelle scelte tecniche degli allenatori del Parma, c'è solamente la scelta di proseguire con quello che era già iniziato lo scorso anno, Corvi secondo me sarà sicuramente titolare con il Torino. Anche se il tema, come hai detto per tutta la trasmissione, non è tanto che cosa fa il portiere e che cosa si fa nel momento in cui si sceglie di iniziare un'azione. Se non hai dei giocatori di altissimo livello, beh, qualche passaggio lungo in avanti si può fare. Non per niente il Real Madrid ieri con la Roma ha vinto, perché negli ultimi 10 minuti certo, la palla nella sua metà campo c'è stata pochi secondi e si faceva tutti i lanci lunghi in avanti. Quindi insomma si può vincere in tanti modi, non è vero che solamente con il la manovra del passo si può fare grandi risultati e grandi vittorie.
0: No, bravo, è giusto sottolinearlo, ma anche lo stesso Suzuki, uno può guardare facilmente nelle partite, negli highlights dell'Aston Villa, cioè lui è stato preso anche per la sua capacità di dei lanci lunghi molto precisi che ogni tanto creano di fatto delle azioni, già lo faceva un po' col Parma con questa, quindi poi in realtà cioè le cose già succedono anche da vicino. Beppe, ovviamente questo, ma non solo, a calcio e calcio, stasera alle 21, lo ricordiamo, chi avrai come ospiti?
14: In studio con me, con Luca Ampollini, con Francesca Goni, Isabella Andreoni, ci sarà Manuel Nocciolini, e quindi parleremo chiaramente di attaccanti, di come si può cercare di essere più offensivi, visto che insomma Alberto Gilardino, tutti a partire dalla società chiedono questo, di avere una manovra più offensiva rispetto a quello che abbiamo visto nel passato. E poi dopo a casa Ferrari con Luca ci sarà Massimo Bizzi, ormai una certezza insomma nelle sue analisi settimana dopo settimana, e con lui anche ritorna Luca Lucchi. Questo è il quadro, e in più ci ritaglieremo uno spazio dedicato alla Parma Marathon, che domenica fermerà la città per permettere a questo evento di poter correre e di vedere a Parma davvero tantissimi atleti, circa 8.000.
0: Ah sì, assolutamente. Beppe, prima di salutarti, a proposito di corse, come lo vedi questo arrivo del Parma col Torino? Perché qualche novità si è vista. Tu cosa ti aspetti, soprattutto come scelte? Perché vabbè, non c'è il Fesch, qualcuno ce lo scriveva, il Fesch chiaramente appendicite acuta, operazione, non ci sarà. Romero titolare, Bernabé secondo te? Ma non solo, ecco, come scelte?
14: Bisogna vedere assolutamente come sta. Bisogna anche rivedere, io lo ammetto, la scelta di mettere Fabian praticamente a ridosso degli attaccanti, che disperatamente con l'Inter ha cercato fin quando eravamo in partita di chiamare i compagni per farsi servire, perché lì qualche spazio ce l'aveva. Questa poteva essere una soluzione che si può riproporre nel tentativo di dare un pochino più di forza all'attacco. E vedremo come sarà la difesa. Io credo che l'esperimento Carboni sarà riproposto, perché anche se rientra Ndiaye secondo me ancora non sarà al 100%, e bisogna capire come si potrebbe posizionare Bernabé in questo spazio. Potrebbe esserci anche un Bernabé sulla tre quarti alle spalle di una sola punta, ovvero Romero con l'aiuto di Fabiano, oppure qualcosa di diverso. Le scelte ci sono, e forse per la prima volta vedremo davvero l'idea di calcio che vuole dare Gilardino a questa squadra. È una partita molto importante secondo me sotto questo aspetto. Capiremo davvero che cosa ci attende in questa parte di stagione, in questo lungo finale di stagione, il Parma di Alberto Gilardino.
0: Sì, sì, anche questo è interessante, perché giustamente poi il tempo c'è stato più di una settimana, e poi la sosta prima per lavorarci anche poi questa settimana con tutti i giocatori freschi e a tempo pieno, ecco, rispetto alla sosta per le nazionali. Beppe, grazie, ovviamente, e buon lavoro stasera.
14: Grazie Alberto, ciao a tutti.
0: Alle 21 calcio e calcio, lo ricordiamo, ci sarà anche in streaming, come ci chiedete, a parte l'inizio per una questione legata ai diritti televisivi, come abbiamo più volte ricordato in questi giorni. Comunque dopo il primo blocco molto veloce sarà anche in diretta streaming con tutta la discussione. Io ringrazio Simonetta Collini in regia, come sempre state qui con la nostra Radio Parma.
15: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
16: L'ora esatta è offerta da...
17: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito, e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
16: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
18: Sono le 15:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
0: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rogolotto. In apertura alla cronaca e l'attività della polizia locale. Nei primi 9 mesi del 2026, reparti di polizia giudiziaria, edilizia, ambiente e infortunistica hanno redatto quasi 250 comunicazioni di reato, deferite 330 persone, quasi 250 invece le indagini, 8 gli arresti e 6 sequestri. Sul fronte dei controlli del contrasto agli illeciti in materia di costruzioni e reati ambientali. Ancora la cronaca, con l'arresto in questo caso di un 25enne da parte dei carabinieri. I militari hanno fermato un'auto sospetta nel quartiere San Leonardo. Vicino alla portiera c'era una persona in monopattino. Accortosi del controllo, il passeggero del veicolo ha gettato fuori del finestrino 2 confezioni di farmaci con l'intento di liberarsene. Al loro interno, oltre 2 etti di hashish. nella casa del 25enne altra droga nascosta nel doppio fondo di una cassettiera. Ora le reazioni dopo l'ennesimo episodio di violenza in centro storico a Parma. La rissa in via Mazzini, che ha coinvolto diversi giovani davanti al Bar Tubino. Proseguono le indagini al vaglio della polizia alla videosorveglianza. Intanto il questore Grassi annuncia un giro di vite nella zona. Basta violenza, servono più controlli, chiedono intanto con forza residenti e commercianti. Passiamo alla viabilità con la situazione del ponte tra Colorno e Casalmaggiore, nuovamente a rischio chiusura. Solo ANAS può dirci quale sia ad oggi la vita utile dell'attuale viadotto sul Po e solo il Ministero può stanziare i fondi per il nuovo ponte, spiega il presidente della provincia.

0: recuperare Ndiaye, che si gioca il posto in difesa con Carboni e Drobnic. In mediana crescono le chance di Bernabé dal primo minuto, in attacco Romero titolare. Intanto ieri sera al Palaraschi, recentemente ristrutturato, il debutto storico del Club Italia femminile nel campionato nazionale di Serie A2 di pallavolo. In chiusura uno sguardo al meteo, tempo stabile oggi con temperature diurne sopra le medie del periodo fino a 24 gradi, domani cielo più coperto, sabato un leggero calo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Faccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini.
8: 7 minuti esatti dopo le 3 del nostro giovedì pomeriggio, insieme per quello che ci riguarda appena cominciato. Allora chiedo già scusa per voce, per già ho la voce che spaventa i bambini in condizioni normali, poi si arriva raffreddore, mal di gola, ma siamo in stagione, è una cosa meravigliosa. No, l'estate è troppo caldo, è bello l'autunno, cosa ci sia di bello nel freddo, nei raffreddori? Non riesco a capirlo, vabbè che il raffreddore si prende anche d'estate. Sto scherzando naturalmente, a ogni stagione la sua caratteristica e a ogni newsroom le sue notizie, ce ne sono parecchie anche oggi. Tra l'altro il New York Times ha stilato una classifica che sta facendo discutere tutto il mondo, la classifica delle migliori band di tutti i tempi, c'è gente su Reddit che si sta veramente picchiando. Però è una classifica molto divertente, eviterò di dirvi chi c'è in cima, ma ne parleremo. Intanto cominciamo con Earrings e Malcolm Todd. Buon pomeriggio.

Rex, Orange County, questa è Keep It Up, canzone che conosciamo molto molto bene. Allora, prima di addentrarci nel meraviglioso mondo delle notizie che riguardano la musica, ma a volte anche il cinema, sapete che abbiamo i compleanni da festeggiare, eh? Oh, intanto sì, facciamo gli auguri anche a Fedez, che oggi compie 37 anni, è nato a Milano. Federico, aspetta, com'è che si chiama di cognome? Lucia. Tanti auguri, 37 anni, è nato oggi nel 1989 e musicalmente facciamo gli auguri a un artista meraviglioso, straordinario. Non è solamente il frontman di una band molto molto lussuosa, molto particolare, ma è anche attore, fratello di un attore che insomma è un po' un'icona della cinematografia italiana. È nato oggi nel 1960, quindi vuol dire che compie 66 anni, Giuseppe Francesco Servillo, noto a tutti come Peppe Servillo. È nato ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, ed è appunto conosciutissimo come il frontman degli Avion Travel. Gli facciamo tanti auguri per i suoi 66 anni e andiamo a riascoltare questa canzone degli Avion Travel meravigliosa, che ci permette tra l'altro di ricordare lo scomparso Fausto Mesolella, grandissimo chitarrista dal tocco magico. Comunque, auguri a Peppe Servillo, questa è Aria di te, Avion Travel.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.

1988, è ancora bellissima questa canzone, poi lui cantava veramente in modo splendido. Alert, When the Night Begins. Oh, restiamo un po' in zona anni 80 con l'ultimo compleanno che festeggiamo oggi. Io pensavo che fosse inglese, ma in effetti lo è. Però all'epoca non si sapevano tutte queste cose, non si sapeva quando era nato il tale artista. Sì, si poteva ipotizzare di qualcuno, forse si sapeva, però insomma non ci sono tutte le informazioni così precise come oggi. Ebbene, Christopher John Davidson è nato a Venando Tuerto il 15 ottobre del 1948, quindi oggi lui compie 78 anni. Chi è Christopher John Davidson? Allora, negli anni 80 è diventato famosissimo anche da noi per un paio di canzoni, soprattutto una, con lo pseudonimo di Chris de Burgh. Sì, lui è nato in Venezuela, no? Dov'è questo posto? In Argentina, scusa. Non in Venezuela, perché è figlio di un diplomatico britannico, ex militare con il grado di colonnello, e anche il nonno materno era ufficiale dell'esercito britannico a capo dello Stato Maggiore Generale, cioè una famiglia proprio disciplina. E il nonno si chiamava Eric de Burgh, Sir Eric de Burgh, e quindi lui prese lo pseudonimo dal nonno. Christopher John Davidson, in arte Chris de Burgh, poi naturalmente aveva la cittadinanza britannica, quindi insomma avevamo ragione a pensare che fosse inglese, ma anche irlandese, cioè insomma un po' giramondo, i suoi globuli rossi hanno girato un po' di qua, un po' di là. Polistrumentista, ha avuto un grandissimo successo, dicevamo, anche da noi. Buon compleanno per Chris de Burgh, 78 anni per lui, lo riascoltiamo con High on Emotion.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
1: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
2: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
1: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
2: In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
1: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento, battuta solo dalla Danimarca.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: It Burn, Katy Perry. Prima naturalmente avrete sicuramente riconosciuto Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. C'è la pubblicità. Poi dobbiamo parlare di Sir Paul McCartney, ma anche dei Beatles. Prima però di McCartney, perché non è molto contento di quello che sta vedendo dal set dei 4 film, uno per ogni Beatles, di Sam Mendes. Ne parliamo tra poco.
1: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
2: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Un gran bello omaggio a una delle canzoni più belle di Michael Jackson, peraltro con la firma di alcuni dei Toto, Human Nature. Qui la versione delle Sisters with Voices del 1995, Right Here. Allora, dicevamo di Paul McCartney, quando ci si parla di Paul McCartney bisogna prestare un po' di attenzione, che peraltro sono contenta di sapere che la pensa esattamente come noi quando abbiamo visto gli attori che interpreteranno, che stanno interpretando, perché il film è comunque, insomma, è già a metà, o forse già finito in fase di post produzione, diretto da Sam Mendes, che non è esattamente l'ultimo regista arrivato, sulla storia dei quattro Beatles. Saranno quattro film, uno per John, uno per George, uno per Ringo e uno per Paul, naturalmente. E quando abbiamo visto le foto degli attori, per carità, bravissimi, tutti bravissimi, non conosciutissimi, ma insomma, se si è appassionati di cinema in qualche modo li abbiamo visti, siamo rimasti un po' perplessi. E McCartney ha notato, tra l'altro appellandosi anche al quinto emendamento, no, non è vero, ha notato che c'è una differenza di altezza notevole. Quello l'avevamo visto anche noi, ma pensavamo che fosse dovuta alla fotografia, cioè a come erano in posa gli attori già agghindati, stile Beatles. Invece no, perché la differenza di altezza tra Paul Mescal, che interpreta Paul McCartney, e Harris Dickinson, che è stato scelto per il ruolo di John Lennon, è abbastanza rilevante. McCartney ha detto che ha ricevuto una foto delle riprese che stanno facendo mentre attraversano Abbey Road, e il personaggio di Paul è decisamente più basso. McCartney lo ha detto in un podcast, ospite di Amy Poehler, il quale ha suggerito che la differenza potesse dipendere dal fatto che McCartney nella fotografia originale fosse scalzo. No, balle, perché basta guardare la copertina di Abbey Road. È vero che McCartney è scalzo, ma è altrettanto vero che John Lennon ha le scarpe bassissime, quindi non è che uno è 10 centimetri più alto dell'altro. Comunque McCartney ha anche ricordato che un problema simile si era presentato con la sua rappresentazione nel film Nowhere Boy del 2009, e non si capisce perché continuano a rappresentare John Lennon più alto di McCartney. È vero che era un po' più alto, era forse alto 2 o 3 centimetri in più, ma non 10, perché Paul Mescal è alto 1,80, Harris Dickinson è alto 1,88, ma dico, ragazzi, quando fate i casting, cioè prendete nota di questi particolari. Comunque McCartney se n'è accorto e ha detto a Sam Mendes di provvedere, perché lui non approverà mai quello che è stato ripreso, cioè lui non era più basso di John Lennon, e non era sicuramente più basso di 10 cm di John Lennon, quindi insomma bisogna provvedere, caro Sam Mendes. Eccolo qua Paul McCartney, questa è la sua Ripples in the Bond, l'ultimo singolo da The Boys of Dungeon Lane.

0: Questa è Gia Ford, che è una delle migliori sorprese di questi ultimi mesi. Questo è il suo nuovo singolo. Ci piace molto questo suo voce così particolare. Musica anche un po' diversa dal resto, anche se i riferimenti agli anni Ottanta ci sono, ed è per quello anche forse che ci piace. Diamonds Coming Down, ci sono le notizie da Parma e provincia, ci risentiamo subito dopo.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rogolotto. In apertura la cronaca e l'attività della polizia locale. Nei primi 9 mesi del 2026, reparti di polizia giudiziaria, edilizia, ambiente e infortunistica hanno redatto quasi 250 comunicazioni di reato, deferite 330 persone, quasi 250 invece le indagini, 8 gli arresti e 6 sequestri. Sul fronte dei controlli del contratto agli illeciti in materia di costruzioni e reati ambientali. Ancora la cronaca con l'arresto, in questo caso di un 25enne, da parte dei carabinieri. I militari hanno fermato un'auto sospetta nel quartiere San Leonardo. Vicino alla portiera c'era una persona in monopattino. Accortosi del controllo, il passeggero del veicolo ha gettato fuori del finestrino 2 confezioni di farmaci con l'intento di liberarsene. Al loro interno, oltre 2 etti di hashish. Nella casa del 25enne, altra droga nascosta nel doppio fondo di una cassettiera. Ora le reazioni dopo l'ennesimo episodio di violenza in centro storico a Parma. La rissa in via Mazzini, che ha coinvolto diversi giovani davanti al Bar Tubino. Proseguono le indagini, al vaglio della polizia alla videosorveglianza. Intanto il questore Grassi annuncia un giro di vite nella zona. Basta violenza, servono più controlli, chiedono intanto con forza residenti e commercianti. Passiamo alla viabilità con la situazione del ponte tra Colorno e Casalmaggiore, nuovamente a rischio chiusura. Solo ANAS può dirci quale sia ad oggi la vita utile dell'attuale viadotto sul Po, e solo il Ministero può stanziare i fondi per il nuovo ponte, spiega il presidente della provincia di Parma, Alessandro Fadda. Basta bugie, i ritardi non sono del governo, critica però la deputata della Lega, Laura Cavandoli. Restiamo nella bassa per la rassegna di Che Pasta Sei, che domenica fa tappa a Mezzani dopo l'iniziativa a Sorbolo e a Colorno. Protagonista sarà l'anolino morbino, piatto simbolo della tradizione gastronomica locale, tra degustazioni, show cooking, laboratori di pasta fresca insieme alle resdore e momenti di intrattenimento. Lo sport, calcio in primo piano con il lavoro del Parma Collecchio in vista del posticipo di lunedì sera contro il Torino. Gilardino dovrebbe recuperare Ndiaye, che si gioca il posto in difesa con Carboni e Drobnic. In mediana crescono le chance di Bernabé dal primo minuto, in attacco Romero titolare. Intanto ieri sera al Palaraschi, recentemente ristrutturato, il debutto storico del Club Italia femminile nel campionato nazionale di Serie 2 di pallavolo. In chiusura uno sguardo al meteo, tempo stabile oggi con temperature diurne sopra le medie del periodo fino a 24 gradi, domani cielo più coperto, sabato un leggero calo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia, E sa che potrà vincere fantastici premi.
8: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
7: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
8: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
7: Vinci con Conad.
8: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
9: Gestire un imprevisto? Puoi. Risolvere un problema? Puoi. Affrontare una sfida?
10: Ce la fa.
9: Puoi.
10: Te l'avevo detto.
9: Sembra impossibile, ma puoi.

Black and White Town sono i Doves. Prima avete sentito il Ligabue con il suo ultimo singolo. In ordine di tempo, 12 minuti dopo le 4, il nostro giovedì continua, seconda ora di Newsroom. Ben ritrovati. Iniziamo parlando di questa classifica del New York Times, che tempo fa aveva già stilato quella dei migliori autori di canzoni dei tutti i tempi, una lista, non c'erano le posizioni, invece qui ci sono proprio le posizioni, dal migliore al meno migliore, diciamo così, perché già essere in questa lista comunque è prestigioso. E un bel riassunto lo fa Gianni Sibilla oggi su Rock Hall. A me diverte sempre moltissimo vedere le classifiche, però poi è inevitabile che, specialmente in tempi di social e in tempi di web, ci siano polemiche, ci siano persone che litigano anche molto. La classifica del giorno è quella delle migliori band e l'ha fatta Consequence, non la più importante testata giornalistica del mondo come New York Times, ma sicuramente una delle più attive e rispettate in ambito musicale. E a differenza della classifica del New York Times, che aveva una nota metodologica anche se un po' controversa, questa non spiega niente, non spiega i criteri di valutazione. Consequence racconta di aver raccolto i suggerimenti di oltre 70 artisti, tra cui 16 vincitori di Grammys e alcuni membri della Rock and Roll Hall of Fame, per poi affidare la classifica finale alla cura della redazione. Spiega però cosa intende per band: un gruppo stabile, almeno per un po', che abbia contribuito con idee musicali originali e tutto il resto. Allora, intanto sta facendo molto discutere il fatto che gli U2 siano fuori dalla top 20, al numero 23, Springsteen e la E Street Band addirittura fuori dai primi 30, i Pearl Jam arrivano solo al 71esimo posto, anche Pink Floyd sono fuori dalla top 10, alla posizione numero 14, mentre i Queen sono alla posizione numero 22, appena dietro i Public Enemy. Oh, guarda che è pazzesca. Dunque, va bene, nella parte alta della classifica c'è il canone rock più classico, e poi, come sempre con questo tipo di liste, la parte più divertente non è, come dice Sibilla, stabilire se abbiano ragione, quanto cercare il nome che secondo noi è troppo alto, troppo basso oppure non c'è. E infatti le discussioni sono già iniziate. Si è fatto un giro su Reddit, c'è già gente che si accapiglia. Comunque, partendo dalla posizione numero 10 ci sono i Led Zeppelin, numero 9 i Nirvana, poi a salire i Fleetwood Mac, i Clash, i Rolling Stones, i Radiohead alla posizione numero 5, Miles Davis Second Great Quintet, quindi c'è anche un po' di jazz. Sopravvalutatissimo, secondo il mio modestissimo parere, alla posizione numero 3 ci sono i Velvet Underground, posizione numero 2 i Black Sabbath e alla posizione numero 1 i Beatles. Vabbè, sono qui, si ormai facciamo anche senza dirla la posizione numero uno quando ci sono classifiche di questo tipo. Ma parliamo delle Zeppelin perché loro notoriamente sono resti a concedere in licenza la loro musica al cinema, però Jimmy Page ha fatto un'eccezione per il nuovo film di Narnia, e non per una canzone di poco conto. Il brano classico del 1971 nel Zeppelin 4, nel quarto album, troverà spazio come colonna sonora nel trailer del film Narnia, il nipote del mago. È la prima volta, è la prima volta che viene concessa Stairway to Heaven, i Led Zeppelin.

0: away to heaven.
1: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Sfaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Sfaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione, indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione.
1: Intanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau. L'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres.
2: Il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama le Camere con una lettera, chiedendo di ridurre il numero delle giornate nazionali che hanno toccato quota 51. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, si legge nella missiva dopo la promulgazione della giornata che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale dedicata appena istituita, quella della meraviglia.
1: Medio Oriente. L'amministrazione Trump starebbe lavorando ad un piano per la formazione di un governo israeliano di unità nazionale, nel quale il premier Netanyahu rimarrebbe in carica per un massimo di 2 anni prima di ritirarsi definitivamente dalla politica. Lo rivela il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui Washington starebbe spingendo attraverso contatti diplomatici con i principali esponenti israeliani per la nascita di una coalizione ampia e stabile, priva delle componenti più estremiste.
2: Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in vista del terzo incontro, oggi, tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto con Geffrey, questo pomeriggio, la piattaforma di orientamento universitario Parcoursup, accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni, oltre che all'edilizia scolastica.
1: Brutte notizie in casa Inter. Il capitano e trascinatore nerazzurro Lautaro Martinez si è sottoposto nella giornata di oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano dopo i fastidi accusati nell'ultimo match. L'esito degli accertamenti non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Trattandosi di un risentimento e non di una lesione profonda, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 30 giorni, costringendo il toro a saltare i prossimi impegni ravvicinati.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

era con noi proprio ieri pomeriggio, gli abbiamo fatto una telefonata, abbiamo chiacchierato un po' della sua musica e questo è il suo nuovo singolo, Fabio Mercuri, Un Arcipelago. E alla fine della chiacchierata ieri ci ha promesso che sarebbe venuto qui di persona a presentarci il suo album Arcipelago, che uscirà fra pochi giorni, sarà con noi a fine mese, ha promesso. Comunque ha ragione il presidente Mattarella, troppe giornate nazionali, cioè ci manca solo la giornata nazionale della giornata nazionale e poi insomma il quadro era completo, meno dai, anche la giornata della meraviglia, oggi giornata nazionale della meraviglia, giornata nazionale del riciclo della carta, giornata troppe, ha ragione presidente Mattarella, ha sempre ragione. Detto questo, andiamo avanti con la musica, perché andiamo nel 1974, un grande classico, Lynyrd Skynyrd.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.

Questa canzone quest'anno ha compiuto 30 anni. Tondi Tondi era il 1996. Govinda, i Kula Shaker, però è bellissimo quando riascoltiamo certi brani che ci portano indietro. Capire e sentire che non sono invecchiati per niente. Invecchia invece anche lui, eh? Cari amici, è giunto il momento di dire addio alla vita in tournée. Dopo oltre 60 anni, The Final Encore sarà senza dubbio il mio ultimo tour. Canto la musica che amo da quando avevo 19 anni e ho avuto il privilegio di portarla in giro per il mondo davanti a tutti voi. Questa carriera mi ha regalato una vita che va ben oltre la mia più rosea aspettativa e spero di avervi lasciato in cambio dei ricordi preziosi. Vorrei quindi cogliere l'occasione per ringraziarvi di aver reso possibile questa vita straordinaria. Spero che vi unirete a me così da potervi ringraziare nel modo che conosco meglio, con la musica e con uno spettacolo memorabile. Ci vediamo lì. Questo il messaggio di Rod Stewart, che ha poi annunciato i dettagli del suo ultimo tour, che nel 2027, quando il buon Rod Stewart compirà 82 anni, lo porterà in giro per il Regno Unito, in Europa e anche in Italia. Sabato 26 giugno a Villa Manin a Codroipo. Poteva andare anche un po' più lontano, poteva andare anche sul Monte Bianco, intanto che c'era, in provincia di Udine. No, Monte Bianco è di là. La tournée partirà il 23 aprile 2027 a Dublino e toccherà Londra, Amsterdam, Berlino e si concluderà il 24 luglio ad Hannover. I biglietti sono in vendita da oggi, la prevendita è iniziata a mezzogiorno su Ticket One. Beh, insomma, grande leone, eh? Poi si ferma, ha detto che si ferma, ragazzi, 82 anni sono 82 anni, non è che c'è gente in giro in tour che ha anche qualche anno in più, però questi grandi vecchi della musica di tutti i tempi ci hanno veramente lasciato un sacco di belle cose. Qui insieme ai Dance, la nuova versione Do You Think I'm Sexy?

0: Collaborazione datata a 2016, questa di Rod Stewart con i Dance. Do You Think I'm Sexy? Rivisitazione di uno dei suoi più grandi successi. Comunque sì, 82 anni, avrà 82 anni l'anno prossimo quando arriverà in Italia per il suo ultimo tour. Però voglio dire che qualche anno fa, nel 2000, lui, quando di anni ne aveva 78, lui e suo figlio, Sean, sono stati accusati di aver aggredito fisicamente il buttafuori di un hotel in Florida. Si sono dichiarati poi colpevoli di percosse lievi. Senza andare a processo hanno poi risarcito la vittima, cioè questi qua hanno menato un buttafuori, lui e suo figlio, quindi capisci perché poi alla fine gente così non molla, per fortuna. No, per fortuna non si menano i buttafuori, però insomma per fortuna non molla, nel senso che continua a fare musica. Detto questo, ci salutiamo e chiudiamo con gli Empire of the Sun con We Are the People, grandissimo pezzo che mette la firma al Newsroom di oggi. Ci risentiamo domani sarà venerdì, qualche novità speriamo che ci sia musicalmente parlando da farvi ascoltare, altrimenti saremo qui come sempre poco dopo le tre. Comunque per oggi abbiamo finito, ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor.
2: I tedeschi.
3: Newsroom con Simonetta Collini,
4: addio e grazie per tutto il pesce.
5: L'ultimo grido della sezione 2 si chiama radio.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Partiamo dall'annuncio: negli ultimi minuti del Comune di Parma sarà consentita da domenica 1 novembre l'accensione degli impianti termici per il riscaldamento nelle case e negli edifici ad uso civile. Il posticipo di 2 settimane dell'avvio della stagione termica costituisce una misura alternativa e compensativa finalizzata a evitare l'introduzione del blocco strutturale della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nei territori interessati. Questo spiega il municipio in una nota. Passiamo alla cronaca con l'attività della polizia locale. Nei primi 9 mesi del 2026 reparti di polizia giudiziaria, edilizia ambientale e infortunistica hanno redatto quasi 250 comunicazioni di reato, deferite 330 persone, quasi 250 invece le indagini, 8 gli arresti e 6 sequestri sul fronte dei controlli e del contrasto agli illeciti in materia di costruzioni e reati ambientali. L'arresto di un 25enne da parte dei carabinieri. I militari hanno fermato un'auto sospetta nel quartiere San Leonardo. Vicino alla portiera c'era una persona in monopattino. Accortosi del controllo, il passeggero del veicolo ha gettato fuori dal finestrino 2 confezioni di farmaci con l'intento di liberarsene. Al loro interno, oltre 2 etti di hashish. Nella casa del 25enne, altra droga nascosta nel doppio fondo di una cassettiera. La viabilità con la situazione del ponte tra Colorno e Casalmaggiore, nuovamente a rischio chiusura. Solo ANAS può dirci quale sia ad oggi la vita utile dell'attuale viadotto sul Po. Solo il Ministero può stanziare i fondi per il nuovo ponte. Questo spiega il presidente della provincia di Parma, Alessandro Fadda. Basta bugie, i ritardi non sono del governo, critica però la deputata della Lega, Laura Cavandoli. Restiamo nella bassa per la rassegna di Che Pasta Sei, che domenica fa tappa a Mezzani dopo l'iniziativa a Sorbolo e a Colorno. Protagonista sarà l'anolino morbino, piatto simbolo della tradizione gastronomica locale. Tra degustazioni, show cooking, laboratori di pasta fresca insieme al Resdore e momenti di intrattenimento. In chiusura lo sport, calcio in primo piano con il lavoro del Parma con Lecchio in vista del posticipo di lunedì sera contro il Torino. Gilardino dovrebbe recuperare Ndiaye e si gioca il posto in difesa con Carboni e Drobnic. In mediana crescono le chance di Bernabei, in attacco Romero titolare. Intanto ieri sera al Palaraschi, recentemente ristrutturato, il debutto storico del Club Italia femminile nel campionato nazionale di Serie 2 di pallavolo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Faccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Gestire un imprevisto? Puoi. Risolvere un problema? Puoi. Affrontare una sfida?
4: Ce la fa.
3: Puoi.
4: Te l'avevo detto.
3: Sembra impossibile, ma puoi. Veicoli commerciali Peugeot. L'imprevisto diventa semplice. Approfitta dei Pro Days. Gamma a partire da 16.400 euro più IVA in pronta consegna.
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I PM di Milano hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nell'omicidio volontario non più l'aggravante della premeditazione, ma resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
1: Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale.
2: Medio Oriente ora. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale nella città nel sud dello Yemen. Ed una petroliera ha preso fuoco nel golfo di Oman mentre tentava di attraversare un'area dichiarata interdetta dall'Iran. Lo ha riferito l'esercito iraniano in un comunicato ripreso dalla televisione di Stato. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio né eventuali responsabilità.
1: Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri, affermano. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo.
2: Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È questo il quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future at Work 2026.
1: Nessa Blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 subito in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. La tennista britannica sfiderà l'Ucraina Svitolina ai quarti. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Davidovic Fokina.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.

0: hit me.
1: La musica continua.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: puntata è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Partiamo dall'annuncio: negli ultimi minuti del Comune di Parma sarà consentita da domenica 1 novembre l'accensione degli impianti termici per il riscaldamento nelle case e negli edifici ad uso civile. Il posticipo di 2 settimane dell'avvio della stagione termica costituisce una misura alternativa e compensativa finalizzata a evitare l'introduzione del blocco strutturale della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nei territori interessati, questo spiega il municipio in una nota. Passiamo alla cronaca. Con l'attività della polizia locale, nei primi 9 mesi del 2026 reparti di polizia giudiziaria, edilizia ambientale e infortunistica hanno redatto quasi 250 comunicazioni di reato, deferite 330 persone, quasi 250 invece le indagini, 8 gli arresti e 6 sequestri sul fronte dei controlli e del contrasto agli illeciti in materia di costruzioni e reati ambientali. L'arresto di un 25enne da parte dei carabinieri. Militari hanno fermato un'auto sospetta nel quartiere San Leonardo. Vicino alla portiera c'era una persona in monopattino. Accortosi del controllo, il passeggero del veicolo ha gettato fuori dal finestrino 2 confezioni di farmaci con l'intento di liberarsene al loro interno, oltre 2 etti di hashish. Nella casa del 25enne altra droga nascosta nel doppio fondo di una cassettiera. La viabilità: con la situazione del ponte tra Colorno e Casalmaggiore, nuovamente a rischio chiusura. Solo ANAS può dirci quale sia ad oggi la vita utile dell'attuale viadotto sul Po. Solo il Ministero può stanziare i fondi per il nuovo ponte. Questo spiega il presidente della provincia di Parma, Alessandro Fadda. Basta bugie, i ritardi non sono del governo, critica però la deputata della Lega, Laura Cavandoli. Restiamo nella bassa per la rassegna di Che Pasta Sei, che domenica fa tappa a Mezzani dopo l'iniziativa a Sorbolo e a Colorno. Protagonista sarà l'anolino morbino, piatto simbolo della tradizione gastronomica locale. Tra degustazioni, show cooking, laboratori di pasta fresca insieme al Resdore e momenti di intrattenimento. In chiusura lo sport, calcio in primo piano con il lavoro del Parma con Lecce in vista del posticipo di lunedì sera contro il Torino. Gilardino dovrebbe recuperare Ndiaye che si gioca il posto in difesa con Carboni e Drobnic. In mediana crescono le chance di Bernabei, in attacco Romero titolare. Intanto ieri sera al Palaraschi, recentemente ristrutturato, il debutto storico del Club Italia femminile nel campionato nazionale di Serie 2 di pallavolo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
7: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
7: E li troviamo anche su Facebook.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
2: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma, in strada San Donato 2A e a Fidenza, in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Micenate, che lo scorso 26 gennaio in zona Logoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata oggi, i PM hanno contestato al 42enne l'accusa di omicidio aggravato dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione, escludendo però l'aggravante della premeditazione. In questo modo, Cinturrino non rischia più l'ergastolo e potrà chiedere il processo con rito abbreviato.
1: Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere della stazione Foster a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i colleghi a lanciare l'allarme sul posto, sono arrivati i soccorsi. Una tragedia che peraltro avviene in una zona di Firenze tristemente nota. A poca distanza si trova infatti un cantiere dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
2: Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, l'Istituto Superiore Sella, poi l'Elementare di Cardi di Netro, infine l'Istituto Bosso Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani col volto coperto da maschere di carnevale e da passamontagna.
1: Ora gli esteri, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti a un plotone d'esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming, ha scritto Trump, che ha aggiunto: i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione.
2: Dopo 50 anni torna a Roma, dove si è riunita per la prima volta la conferenza europea dei presidenti di Parlamento promossa dal Consiglio dell'Unione Europea. Nell'aula di Montecitorio il presidente Fontana ha auspicato un'urgente azione forte a difesa della persona e stato di diritto. Penso alla rivoluzione digitale, ha detto, alle crescenti minacce ibride, all'intelligenza artificiale nel lavoro, ai conflitti e crisi mondiali che incrinano la stabilità globale. Il presidente del Senato La Russa ha detto: serve dialogo tra nazioni per affrontare sfide globali.
1: In chiusura il calcio, il 3-4 di Reale Roma, il rocambolesco 3-3 di Viking Bayern Monaco e il 6-0 dell'Aston Villa, il 3-6 tra Lask Linz e Liverpool. Sta di fatto che la Champions League tocca un nuovo record. Tra martedì e mercoledì scorsi sono stati segnati 78 gol in 18 partite. Mai nella storia la rete si era gonfiata tante volte nell'arco di una giornata, superato quindi il primato precedente di 71 gol. Intanto stasera in campo Milan, Juventus e Atalanta. In Europa League rossoneri contro il Salisburgo alle 18:45, bianconeri in Spagna contro il Celta Vigo. Infine i bergamaschi ospitano in Conference League il Pafos.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Gestire un imprevisto? Puoi. Risolvere un problema? Puoi. Affrontare una sfida?
1: Ce la fa.
0: Puoi.
1: Te l'avevo detto.
0: Sembra impossibile, ma puoi. Veicoli commerciali Peugeot. L'imprevisto diventa semplice. Approfitta dei Pro Days. Gamma a partire da 16.400 euro più IVA in pronta consegna.
2: www.davighifratelli.it Peugeot Davighi Fratelli a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Partiamo dalla cronaca e dall'operazione ad alto impatto della Polizia di Stato fra il centro storico e l'Oltretorrente. Focus degli agenti anche in piazzale Corridoni, in via Mazzini, teatro in questi giorni di due violenti risse. Controlli arrivati dopo il giro di vita annunciato dal questore Grassi e dopo le preoccupazioni manifestate da diversi residenti e commercianti. L'attività della polizia locale nei primi 9 mesi del 2026, reparti di polizia giudiziaria, edilizia ambiente e infortunistica hanno redatto quasi 250 comunicazioni di reato, deferite 330 persone, quasi 250 invece le indagini, 8 gli arresti e 6 sequestri sul fronte dei controlli e del contrasto agli illeciti in materia di costruzioni e reati ambientali. Ancora la cronaca, con l'arresto di un 25enne da parte dei carabinieri, i militari hanno fermato un'auto sospetta nel quartiere San Leonardo. Il passeggero del veicolo ha gettato fuori dal finestrino 2 confezioni di farmaci con l'intento di liberarsene. Al loro interno, oltre 2 etti di hashish. Nella casa del 25enne, altra droga nascosta nel doppio fondo di una cassettiera. Cambiamo pagina, arriva la conferma del Comune di Parma, sarà consentita da domenica 1 novembre l'accensione degli impianti termici per il riscaldamento nelle case e negli edifici ad uso civile. Il posticipo di 2 settimane costituisce una misura alternativa e compensativa per evitare l'introduzione del blocco strutturale della circolazione dei veicoli diesel Euro 5, così spiega il municipio in una nota. Andiamo nella Bassa per la rassegna di Che Pasta Sei, che domenica fa tappa a Mezzani dopo l'iniziativa a Sorbolo e a Colorno. Protagonista sarà l'anolino morbino, piatto simbolo della tradizione gastronomica locale, tra degustazioni, show cooking, laboratori di pasta fresca insieme alle resdore e tanto intrattenimento. Lo sport in chiusura, calcio in primo piano con il lavoro del Parma Collecchio in vista del posticipo di lunedì sera contro il Torino. Gilardino dovrebbe recuperare Ndiaye, che si gioca il posto in difesa con Carboni e Drobnic. In mediana crescono le chance di Bernabé, in attacco Romero titolare. Intanto ieri sera al Palaraschi, recentemente ristrutturato, il debutto storico del Club Italia femminile nel campionato nazionale di Serie A2 di pallavolo. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti.
8: A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
9: Radio Parma. Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: I cannot.

0: Faccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
1: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
2: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'Associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
1: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
2: Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
1: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa a 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e Conceição. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos.
2: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: con Renault Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
1: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Partiamo dalla cronaca e dall'operazione ad alto impatto della Polizia di Stato fra il centro storico e l'Oltretorrente. Focus degli agenti anche in piazzale Corridoni, in via Mazzini, teatro in questi giorni di due violenti risse. Controlli arrivati dopo il giro di vita annunciato da Questore Grassi e dopo le preoccupazioni manifestate da diversi residenti e commercianti. L'attività della polizia locale nei primi 9 mesi del 2026, reparti di polizia giudiziaria, edilizia ambiente e infortunistica hanno redatto quasi 250 comunicazioni di reato, deferite 330 persone, quasi 250 invece le indagini, 8 gli arresti e 6 i sequestri sul fronte dei controlli del contrasto agli illeciti in materia di costruzioni e reati ambientali. Ancora la cronaca con l'arresto di un 25enne da parte dei carabinieri. I militari hanno fermato un'auto sospetta nel quartiere San Leonardo. Il passeggero del veicolo ha gettato fuori dal finestrino 2 confezioni di farmaci con l'intento di liberarsene. Al loro interno, oltre 2 etti di hashish. Nella casa del 25enne, altra droga nascosta nel doppio fondo di una cassettiera. Cambiamo pagina, arriva la conferma del Comune di Parma, sarà consentita da domenica 1 novembre l'accensione degli impianti termici per il riscaldamento nelle case e negli edifici ad uso civile. Il posticipo di 2 settimane costituisce una misura alternativa e compensativa per evitare l'introduzione del blocco strutturale della circolazione dei veicoli diesel Euro 5, così spiega il municipio in una nota. Andiamo nella Bassa per la rassegna di Che Pasta Sei, che domenica fa tappa a Mezzani dopo l'iniziativa a Sorbolo e a Colorno. Protagonista sarà l'anolino morbino, piatto simbolo della tradizione gastronomica locale, tra degustazioni, show cooking, laboratori di pasta fresca insieme alle Resdore e tanto intrattenimento. Lo sport in chiusura, calcio in primo piano con il lavoro del Parma con Lecco in vista del posticipo di lunedì sera contro il Torino. Gilardino dovrebbe recuperare Ndiaye, che si gioca il posto in difesa con Carboni e Drobnic. In mediana crescono le chance di Bernabei, in attacco Romero titolare. Intanto ieri sera al Palaraschi, recentemente ristrutturato, il debutto storico del Club Italia femminile nel campionato nazionale di Serie 2 di pallavolo. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
9: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
8: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
9: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
8: Vinci con Conad.
9: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Buonasera dalla redazione.
10: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
0: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sulla semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
10: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che i dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'Associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
0: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
10: Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
0: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa a 3 con Tomori in mezzo Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: RBR, Good Vibrations.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Good vibration.
2: Good vibration.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Partiamo dalla cronaca e dall'operazione ad alto impatto della Polizia di Stato fra il centro storico e l'Oltretorrente. Focus degli agenti anche in piazzale Corridoni, in via Mazzini, teatro in questi giorni di due violenti risse. Controlli arrivati dopo il giro di vita annunciato dal questore Grassi e dopo le preoccupazioni manifestate da diversi residenti e commercianti. L'attività della polizia locale nei primi 9 mesi del 2026, reparti di polizia giudiziaria, edilizia, ambiente e infortunistica hanno redatto quasi 250 comunicazioni di reato, deferite 330 persone, quasi 250 invece le indagini, 8 gli arresti e 6 i sequestri sul fronte dei controlli e del contrasto agli illeciti in materia di costruzioni e reati ambientali. Ancora la cronaca con l'arresto di un 25enne da parte dei carabinieri. I militari hanno fermato un'auto sospetta nel quartiere San Leonardo. Il passeggero del veicolo ha gettato fuori dal finestrino 2 confezioni di farmaci con l'intento di liberarsene. Al loro interno, oltre 2 etti di hashish. Nella casa del 25enne, altra droga nascosta nel doppio fondo di una cassettiera. Cambiamo pagina, arriva la conferma del Comune di Parma, sarà consentita da domenica 1 novembre l'accensione degli impianti termici per il riscaldamento nelle case e negli edifici ad uso civile. Il posticipo di 2 settimane costituisce una misura alternativa e compensativa per evitare l'introduzione del blocco strutturale della circolazione dei veicoli diesel Euro 5, così spiega il municipio in una nota. Andiamo nella Bassa per la rassegna di Che Pasta Sei, che domenica fa tappa a Mezzani dopo l'iniziativa a Sorbolo e a Colorno. Protagonista sarà l'anolino morbino, piatto simbolo della tradizione gastronomica locale, tra degustazioni, show cooking, laboratori di pasta fresca insieme al Resdore e tanto intrattenimento. Lo sport in chiusura, calcio in primo piano con il lavoro del Parma Collecchio in vista del posticipo di lunedì sera contro il Torino. Gilardino dovrebbe recuperare Ndiaye, che si gioca il posto in difesa con Carboni e Drobnic. In mediana crescono le chance di Bernabei, in attacco Romero titolare. Intanto ieri sera al Palaraschi, recentemente ristrutturato, il debutto storico del Club Italia femminile nel campionato nazionale di Serie 2 di pallavolo. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
8: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sulla semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
9: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
8: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
9: Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi

0: vantaggio su Nico Gonzalez e cambiato a destra. In Conference League Sarri non convoca Bellanova e che sì contro il Paphos.
1: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Jazz. Jazz. Stai ascoltando Hot Chili.
1: Hot Chili.
0: Hot Chili. Selezione musicale di Andrea Gatti.

0: Love is the key. Love is the answer.
1: Thank you.

cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte